0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni meridionali vedranno giornate ancora molto calde, con al più un po' di variabilità, ma l'anticiclone si attenuerà nel corso della seconda parte della settimana, dopo temperature massime che si sono attestate su medie climatiche oltre 35 gradi sulle pianure interne, qualche grado sempre meno lungo le coste, ma in queste giornate l'afa si è fatta sentire. Per un cambiamento, come detto, bisognerà attendere la seconda parte della settimana, quando in discesa da nord arriveranno correnti più fresche e anche un po' di instabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: irresistibile. Tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinata!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto e incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca, ancora tutta da chiarire la dinamica del ferimento di un uomo soccorso questa mattina intorno alle 4:20 all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ferito, privo di documenti e non ancora identificato, avrebbe riportato lesioni al dorso, alla mano destra e al torace, probabilmente provocate da un'arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito in via Sovramuro Ave Grazia Plena. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e oggi è non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto ed identificarlo. Sale l'attenzione a Qualiano per un possibile aumento dei casi di West Nile. L'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non sottovalutare il rischio e ha avviato le procedure per i nuovi interventi di disinfestazione, mantenendo i contatti con le autorità sanitarie. Al momento non è stato comunicato il numero preciso dei casi. Operazione della Guardia di Finanza a Napoli. Un italiano è stato arrestato dopo e sono stati sequestrati circa 2 kg di hashish, 3 pistole con matricola a brasa, complete di caricatore e munizioni e materiale per il confezionamento della droga. L'indagine è partita dal ritrovamento di 15 grammi di marijuana nell'attività commerciale dell'uomo a Napoli. Le successive perquisizioni in un box garage della sua disponibilità a Casavatore ha portato al sequestro del resto dello stupefacente e delle armi da fuoco. Tragedia questa mattina a Torre Annunziata, ha perso la vita il 18enne Paolo Lettieri, residente a Trecase. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile in via Pastore, trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare, è morto durante un intervento chirurgico. Paolo, secondo le prime informazioni, stava raggiungendo il Lido Azzurro dove lavorava come bagnino. Era anche uno sportivo e giocava nella squadra di basket di Torre Annunziata. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità. Chiudiamo con il Napoli e lo sport. Dopo i 2 ritiri estivi, gli azzurri sono tornati ad allenarsi al training center di Castelvolturno in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa. Nella seduta pomeridiana di ieri il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione in palestra seguita dal lavoro tecnico sul campo. Massimiliano Allegri prepara così la squadra agli ultimi giorni di lavoro prima dell'inizio ufficiale della stagione. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio con cieli sereni sulla Campania, ma qualcosa cambia col passare delle ore per il transito di un fronte. Permetterà locali rovesci o temporali nelle aree interne sul tratto costiero tra sera e notte. Atmosfera variabile e instabile anche domani. Il sole si alternerà a piogge e rovesci, più probabili nelle aree interne sull'Appennino. Ridimensionamento termico in diverse località. Le temperature massime non andranno oltre i 28-33 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Questa mattina intorno alle 4:20 i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini di Napoli per un uomo ferito. La vittima, ancora non identificata e priva di documenti, avrebbe riportato lesioni al dorso, alla mano destra e al torace, probabilmente provocate da un'arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito in un bico soframuro, ave grazia plena, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica ed identificarlo. Sale l'allerta a Qualiano per un possibile aumento dei casi di West Nile. Il comune invita i cittadini a non sottovalutare il rischio e già avviato le procedure per nuovi interventi di disinfestazione, mantenendo un costante contatto con le autorità sanitarie. Al momento non è stato comunicato il numero preciso dei casi. A Mondragone un 38enne di Sparanisi è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un bar sulla Domiziana. L'uomo avrebbe fatto irruzione nel locale simulando di avere una pistola e dopo una colluttazione con il titolare è stato bloccato dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentata rapina. Paura nel centro storico di Aversa. Questa mattina un cedimento si è verificato all'interno del complesso monumentale di San Francesco delle Monache. A pochi passi dalla casa comunale erano da poco passate le 8:30 quando un forte boato ha attirato l'attenzione anche degli uffici del comune. Fortunatamente al momento del crollo non c'era nessuno nell'area interessata e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti il sindaco Francesco Matacena, il sovrintendente Antonio Nuzzo, il vescovo Angelo Spinillo è responsabile dei beni culturali della diocesi, proprietaria del complesso, per verificare le condizioni della struttura. Dramma nel pomeriggio di Ferragosto sull'Appia, nel territorio di Sparanise. Ha perso la vita Pietro Raucci, 38enne di Marcianise. Il giovane era in sella alla sua moto quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con una Nissan. Entrambi i veicoli procedevano in direzione del casello di Capua. Dopo l'impatto, il 38enne è morto sul colpo. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. È indagato il conducente dell'auto. Chiudiamo con il Napoli. Dopo i due ritiri estivi, gli azzurri sono tornati ad allenarsi ieri al Training Center in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa. Nella sessione pomeridiana il gruppo ha svolto una fase di attivazione in palestra seguito dal lavoro tecnico sul campo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tecniche complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Intervento tempestivo dei carabinieri a Camposano, dove una lite familiare è degenerata nel ferimento di un uomo. L'allarme è scattato dopo una telefonata al 112. Una donna in forte stato di agitazione aveva segnalato la presenza di una persona armata prima che la comunicazione si interrompesse. Quando i militari sono arrivati hanno trovato un uomo con una profonda ferita da taglio alla gamba. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto durante un litigio tra fratello e sorella. Il 21enne avrebbe impugnato un coltello contro la donna. Il padre, intervenuto per fermarlo, è stato colpito alla gamba nel tentativo di disarmare il figlio. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il padre è stato soccorso e giudicato guaribile in 7 giorni. Sale l'allerta a Qualiano per un possibile aumento dei casi di West Nile. Il comune invita i cittadini a non sottovalutare il rischio e informa di essere in costante contatto con le autorità sanitarie. L'amministrazione si sta inoltre attivando con nuovi interventi di disinfestazione. Al momento non è stato comunicato il numero preciso dei casi. A Mondragone un 38enne di Sparanise è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un bar sulla Domiziana. L'uomo avrebbe fatto irruzione nel locale simulando di avere una pistola e dopo una colluttazione con il titolare è stato bloccato dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentata rapina. Paura al centro storico di Aversa, dove questa mattina si è verificato un crollo all'interno del complesso monumentale di San Francesco delle Monache. A pochi passi dalla casa comunale erano da poco passate le 8:30 quando un forte boato ha attirato l'attenzione anche negli uffici del comune. Fortunatamente nell'area interessata non c'è nessuno e non si registrano feriti. Attenzione anche al maltempo. La protezione civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani 18 agosto per tutto il territorio regionale. Previsti temporali improvvisi a carattere di rovescio. Andiamo con il Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della prima giornata di campionato sabato alle 20:45 al Marassi contro il Genoa. Questa mattina il gruppo ha svolto una seduta iniziata con una fase di attivazione seguita da esercitazioni sul possesso palla ed una partitina finale. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Inizia una nuova settimana di Radio Gol, ben ritrovati con l'informazione sportiva di Kiss Napoli, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Napoli, da dove potete seguirci da ogni parte del mondo. Buon giorno e buon lavoro al nostro Fabio Esposito che curerà la parte tecnica, così come anche a Lucio Pengue in redazione. Una settimana importante, una settimana dove ci sarà l'inizio ufficiale della stagione azzurra, che però è già iniziata nei due ritiri, quelli di Rimaro e quelli di Castel di Sangro, ma adesso c'è la grande attesa per quello che sarà l'esordio degli azzurri in campionato sabato alle 20:45 a Marassi contro il Genoa, la prima partita ufficiale del Napoli di Massimiliano Allegri, e sarà molto interessante capire questo nuovo corso come inizierà, ma soprattutto se questa settimana magari può portare qualche piccola novità di formazione, anche perché comunque ormai siamo addirittura d'arrivo con la questione Favasoli, che magari domani potrebbe già osservare le visite mediche a Villa Stewart. Per quanto riguarda Badiashile, e tra un po' ne parleremo anche con il nostro primo ospite di giornata, potrebbe esserci magari qualche novità nelle prossime ore, ma Napoli e Chelsea continuano a dialogare per limare determinati dettagli. Però c'è una situazione in particolare della quale vi voglio raccontare in apertura di questa puntata di Radio Gol, e che riguarda l'argentino Ceballos, perché noi ve lo stiamo raccontando ormai da un bel po' di mesi, una trattativa che era comunque bene o male chiusa con il ragazzo che aveva accettato le condizioni del Napoli, poi via via anche con il Boca Juniors si era trovato un percorso economico da poter eventualmente percorrere, però poi anche in base a quelle che possono essere a volte delle situazioni di mercato particolari, tutto si è fermato. E allora, visto che il Napoli non era più pronto all'affondo per il calciatore, si era fatto avanti il Celta Vigo, che voleva a tutti i costi portarsi a casa il ragazzo. Anche qui si era trovato un accordo con la società e ovviamente anche con il ragazzo. Però quello che vi possiamo dire oggi è che Ceballos in realtà al Celta non ci voleva andare, cioè lui voleva solo ed esclusivamente il Napoli, e allora quando sembrava tutto fatto, evidentemente il ragazzo non se l'è sentita di accettare il Celta Vigo, e probabilmente è ancora disposto ad ascoltare il Napoli qualora ci fosse un ritorno di fiamma. Però sappiamo che sul mercato il Napoli ha bisogno di cedere, anche per una questione di liste, eventualmente per potersi regalare un altro calciatore. Non è il caso di Badiashile, perché eventualmente entrerebbe in lista al posto di Gutierrez, non è il caso di Favasoli, perché comunque è un under. Nel caso di Ceballos bisognerebbe fargli posto. Sono tanti gli esterni a disposizione di Massimiliano Allegri, per adesso però va bene così. Vedremo se nei prossimi giorni possa cambiare qualcosa, ma quello che vi possiamo dire è che Ceballos vuole ancora il Napoli a tutti i costi, e in questo momento non è disposto a cedere alle lusinghe di altre squadre, non per adesso, soprattutto quelle del Celta. Su questo e altri argomenti voglio coinvolgere il nostro primo ospite, che poi in realtà è un nostro padrone di casa, perché abbiamo Carlo Alvino ad aprire con noi questa puntata di Radio Gol. Ciao Carlo.
1: Carissimo Vincenzo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Napoli. Eccoci qua, padrone di casa no, componente di questa bella...
0: nostro padrone di casa, perché abbiamo Carlo Alvino ad aprire con noi questa puntata di Radio Gol. Ciao Carlo.
1: Carissimo Vincenzo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Napoli. Eccoci qua, padrone di casa no, componente di questa bella e ampia

0: Napoli può prendere ancora Zibaglios, io voglio spiegare meglio. Però è stato che la volontà e il piacere su questo calciatore resta, il piacere di vederlo magari giocare con la maglia del Napoli. Ragazzi, il Napoli è bloccatissimo, non bloccato, è bloccatissimo, e penso a Gonghe, e penso a Cajuste, e penso a Lindstrom, ma l'elenco non finisce certamente a questi tre. E allora bisogna essere sinceri, bisogna essere crudi, fare buona informazione cercando di essere realisti. C'è ancora tanto da fare in uscita, che piaccia o no, che sia questo un problema o no, poi ce lo dirà il campo, ma il Napoli, e quindi Manna, in questo momento non può avere in testa Zeballos in, deve avere e ha in testa gli out di un elenco che purtroppo ai noi è ancora molto lungo. E se questo elenco nel giro di 24, 48 ore o qualcosina in più resta un elenco lungo, ragazzi, diventa tutto maledettamente più difficile. Fatto salvo, e hai fatto bene a dirlo, le operazioni che non vanno a toccare la lista, e quindi penso al difensore centrale e a Favasoli. Qui siamo. No, però anche qui, allora, Favasoli giorno 18 visite. Favasoli giorno 18 visite.
1: Come anticipavamo, domani per lui ci saranno.
0: Quella era la data stabilita giorni fa, io ebbi la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con Mario Giuffredi proprio a Castel di Sangro, e già Mario all'epoca mi disse il 18 fissiamo le visite mediche. Per quanto riguarda il francese Badiachil, ti dico che al momento le mie informazioni mi dicono che le parti non sono distanti, ma dialogano ancora, ecco, questo bisogna dirlo. Se dialogano ancora vuol dire che non c'è il 100% sull'accordo.
1: No.
0: Altrimenti farei fatica a pensare su cosa si sta dialogando. Il ragazzo vuole solo il Napoli, l'ingaggio del ragazzo è stato già stabilito e il ragazzo è stato accontentato. Evidentemente, se Chelsea e Napoli stanno ancora dialogando, e so che stanno ancora questa mattina dialogando, evidentemente c'è ancora qualche situazione da risolvere.
1: Carlo, a proposito, diciamo, di Premier, perché comunque eventualmente arriverà dal Chelsea, Badiashile, si è parlato tanto in questi giorni, dopo di Jesus, anche eventualmente di Martinelli, affari che trovo davvero complicati, non soltanto per la questione liste che rimarcavi tu poco fa, sempre considerando, e questo lo voglio sempre ricordare, che quando i calciatori sono fuori lista tu dici vabbè, ma tanto non li inserisci, e il problema è che gli devi pagare comunque lo stipendio, e va a incidere poi su quelli che devono essere i parametri delle squadre, e il Napoli ha sempre rispettato i parametri che gli vengono dettati dal mercato, e ovviamente non soltanto dalla Serie A ma anche dalla FIFA, però in questo senso sicuramente sono operazioni anche economiche molto, molto onerose, che poi difficilmente possono essere percorribili se non con sconti importanti, ecco, da parte dell'una e dell'altra parte.
0: Ma allora, è l'anno del centenario, e nell'anno del centenario sognare è lecito. Secondo me sogna anche De Laurentiis, poi i sogni De Laurentiis si scontrano con la realtà dell'amministratore dottor Andrea Chiavelli, evidentemente, lo dico a modo di battuta, però certo, sappiamo, certo. Il presidente è ambizioso e sognatore, l'anno del centenario, l'acquisto, insomma, che stuzzica un po' la fantasia, ci sta, però noi dobbiamo fare un altro tipo di lavoro, dobbiamo raccontare non il sogno, dobbiamo raccontare la concretezza, perché per andare dietro al sogno, dall'illusione alla delusione il passo è breve, e poi magari ti prendi anche qualche critica perché hai illuso. A me questo gioco sinceramente non mi piace. Ci sono due nomi che stuzzicano la fantasia, ci sono due nomi riconducibili all'Arsenal, ci sono due nomi che questi sì sarebbero due sogni da centenario, Gabriel Jesus e Martinelli, non c'è dubbio, sono nomi che stuzzicano. Quello che sta succedendo in questi giorni all'Arsenal tutto sommato alimenta il sognatore poi vede in ogni difficoltà l'opportunità, non li convoca, non li fa giocare, ah vabbè, allora sono sul mercato, diciamo che insomma,

0: piace un po' a tutti fare questo discorso. Una cosa è certa, telefonate esplorative per capire se c'è disponibilità, sì, sono state fatte. La disponibilità è stata ricevuta, sì, è stata ricevuta, punto, siamo a questo, oltre a questo c'è un mondo intero che si apre e questo mondo ad oggi è totalmente inesplorato, quindi bisogna dare le notizie per quello che sono.
1: Assolutamente sì, e intanto però Carlo adesso bisogna cominciare a pensare al campo, perché Massimiliano Allegri l'aveva detto, dopo 3 giorni di riposo, dopo i ritiri, si sarebbe cominciati a fare le cose sul serio. Però una cosa mi colpì soprattutto nel giorno del suo compleanno, prima di spegnere le candeline, dice: poi dovremo divertirci con la nuova stagione. E quindi questa questione dell'entusiasmo che permane, no, come leitmotiv di tutti quelli che sono stati i 2 ritiri del Napoli, che tu hai potuto constatare da vicino.
0: Guarda, io quella frase di Allegri io ce l'ho scolpita in mente, perché la mia lunga esperienza anagrafica e professionale mi porta a fare dei parallelismi. Io ricordo, buonanima, Petisso Pesaola, ho avuto la fortuna di vedere Pesaola allenare il Napoli, non dico giocare nel Napoli perché poi non sono Matusalemme, poco ci manca, ma non sono Matusalemme, però pensavo all'allenatore del Napoli, l'ho visto. Ebbene, il Petisso amava spesso dire il divertimento, lui era fulminante con le battute, io i giocatori li metto bene in campo, poi loro si muovono, questa fu una battuta straordinaria. Però sul divertimento lui diceva una cosa che secondo me ha un appeal straordinario. Dice: mister, ma lei si è divertito oggi? E lui rispondeva lapidario: beh, io mi diverto solo quando vinco. Allora io credo che Allegri sia molto pesaoliano in questa sua definizione di divertimento, e credo insomma che sia anche un po' l'idea di De Laurentiis, l'ambizione nell'anno del centenario è quella di portare a casa qualcosa di importante. Il divertimento nasce anche dalle vittorie, fatte sempre con onestà in primis, con grande senso di appartenenza, con sacrificio, sudore e abnegazione. Queste sono le vittorie del Napoli. Lungo muso, corto muso, grasso muso, magro muso, non mi appassiona questo gioco, però mi sento molto pesaoliano anche io, e quindi io spero che sia un divertimento legato alle vittorie.
1: Carlo, ci vedremo sabato in studio.
0: Abbiamo un po' di promozione per la prima di tante dirette azzurre, ovviamente anche con te dentro diretta azzurra, perché non sarei più qui, è il caso di dire, padrone di casa, il padrone di casa di diretta azzurra sono io, ma tu sarai l'inquilino privilegiato. Quindi, con un canone d'affitto molto alto, te lo dico, quindi sarei costretto a pagare un canone d'affitto altissimo. Non sei un inquilino adeguo canone, che sia chiaro, stabilisco io.
1: va bene Carlo, ci ritroviamo sabato, perché ovviamente con Diretta Azzurra, con Nicola More, con Emanuele Calaiò racconterai per gli ascoltatori, per i video ascoltatori di Kiss Kiss Napoli TV, quella che sarà Diretta Azzurra e quello che sarà Genoa Napoli. A me l'arduo compito invece di raccontare in radio con Paolo Del Genio.
0: Sarà un piacere ascoltare la tua suadente voce che accompagnerà tutta la stagione del Napoli, non solo questa.
1: Speriamo bene. Ti abbraccio, Carlo.
0: Buon lavoro,
1: grazie.
0: Un abbraccio forte. Viva Radio Gol, fammi tornare a dire viva Radio Gol, perché io chiudo sempre così.
1: È vero.
0: Viva Radio Gol, abbraccio Vincenzo.
1: Ciao Carlo, grazie al nostro Carlo Alvino, e noi proseguiamo con gli ospiti perché abbiamo già al telefono Gigi De Canio. Ciao mister.
2: Ben trovati.
1: Ben ritrovato a te. Senti mister, ci avviciniamo all'inizio di questa nuova stagione. Io ti dico, ho visto un po' lavorare all'interno delle amichevoli, anche all'interno degli allenamenti, il Napoli di Massimiliano Allegri, e devo dire la verità, mi ha colpito molto quanto in così poco tempo un allenatore riesca a incidere molto sulla squadra, e mi riferisco in particolar modo alla fase passiva ho visto una squadra che davvero è riuscita ad assimilare subito quelle che erano le richieste del nuovo allenatore. Certo, da sorprenderci forse c'è poco se consideriamo che sono calciatori che comunque si conoscono ormai tanto bene.
2: Quindi mi vuoi dire che vi siete meravigliati, insomma,
1: per vedere come si riesca subito ad assimilare quelle che possono essere i suggerimenti dell'allenatore, un po' sì.
2: Ti voglio dire d'accordo, adesso ti faccio una domanda io, a te faccio io la parte del giornalista.
1: Vai, mister.
2: Allegri faceva il fornaio?
1: No, assolutamente no, assolutamente no, io devo dire la verità.
2: Non c'è da meravigliarsi, no, non c'è da meravigliarsi perché... uno che fa l'allenatore, essendo un professionista, guarda, osserva, conosce, lo faccio io che sono fermo e guardo tutto e guardo tutti, figuriamoci una persona che è dentro direttamente. E poi questa è una caratteristica, è una peculiarità proprio di Allegri. La sua empatia e la sua capacità di entrare immediatamente in sintonia con i suoi giocatori, quindi niente di cui meravigliarsi, è soltanto da considerare che anche quest'anno il Napoli è in buone mani.
1: È vero, è assolutamente buone mani, anche perché lo ricordavo prima, questi sono calciatori che si conoscono molto bene. Non ha fatto tantissimo mercato il Napoli fino a questo momento, ovviamente anche per quelli che possono essere i termini economici, ma soprattutto di esuberi, come ricordavamo prima. Ma è comunque una squadra che già l'anno scorso era fortissima e che purtroppo è stata frenata spesso e volentieri soprattutto dagli infortuni. Quest'anno è come se il Napoli, gli acquisti arrivassero dai non infortuni, sperando che non ce ne siano, della passata stagione.
2: Sì, certamente non possiamo non considerare anche da un punto di vista societario che la media di età è abbastanza elevata, quindi anche da un punto di vista patrimoniale la società deve fare i suoi conti anche in prospettiva futura. Da un punto di vista dei valori tecnici, ecco, la squadra è una squadra competitiva e con tutti i suoi elementi, tutti i suoi effettivi nelle migliori condizioni, è una squadra che certamente lo ha fatto l'anno scorso, lo può fare anche quest'anno, lottare per degli obiettivi importanti.
1: Senti mister, sotto il profilo offensivo invece abbiamo visto anche qualche soluzione particolare, tipo i due esterni di fascia destra, penso per esempio a Lang e Allison, addirittura spesso e volentieri utilizzati insieme, come se il Napoli volesse proporre una sorta di doppietta lì a destra e delle sovrapposizioni che non andassero soltanto col terzino, ma che potessero prevedere anche due esterni contemporanei sulla stessa fascia. Quindi un Massimiliano Allegri che non ha nemmeno intenzione di essere nemmeno all'inizio troppo scolastico, sta già sperimentando e magari riuscire a trovare delle cose anche un po' più particolari e farci vedere qualcosa di nuovo quest'anno.
2: Ne abbiamo già parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti. Questi sono periodi anche di sperimentazione, perché l'allenatore e poi intelligente e lungimirante come Max, è chiaro che si fa anche delle riflessioni su quello che può accadere durante il campionato, fra squalifiche, infortuni che possono comunque capitare. Lui vuole avere chiaramente l'idea di quanto valgono i suoi calciatori, di che cosa gli possono dare e di che cosa eventualmente in caso di necessità si può permettere. E quindi questo è il periodo in cui queste cose sono assolutamente normali, indispensabili e lui sta sfruttando molto bene questa possibilità.
1: Mister, grazie per essere stato nel nostro pomeriggio, alla prossima.
2: A presto.
1: Grazie. Grazie davvero a Gigi De Canio. Prima di andare in pubblicità in questo primo blocco di Radio Gol, andiamo a salutare il nostro prossimo ospite che è Andrea Lazzari. Ciao Andrea, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Senti Andrea, tu hai avuto la possibilità di lavorare con Massimiliano Allegri, un allenatore che subito ha voluto mettersi in gioco dopo la brutta stagione dell'anno scorso con il Milan per il finale, perché poi in realtà fino a metà stagione il Milan era una delle squadre che convinceva di più di tutta la Serie A, però evidentemente forse sotto il profilo societario è stato poco tutelato e questo non ha favorito il suo lavoro per il resto della stagione, e poi la mancata qualificazione, diciamo, è stata la ciliegina sulla torta in maniera negativa su quello che poteva essere il suo operato. Però è un allenatore che, devo dire la verità, mi è sembrato subito entrare nella testa dei ragazzi sia sotto il profilo psicologico che anche sotto il profilo tattico.
3: Sì, assolutamente. L'anno scorso, diciamo che per un'ultima partita che poi ha visto purtroppo non riuscire a raggiungere la Champions League, il Milan è stato un po' condannato. Però, come abbiamo detto, come hai detto tu prima, la prima parte di stagione comunque l'aveva fatta bene. E quindi è un allenatore che sa volersi far bene, che sa dove entrare nella testa dei giocatori e proporre poi le sue idee.
1: Senti Andrea, ho visto spesso e volentieri nel corso di queste amichevoli, ovviamente nelle occasioni nelle quali è riuscito ad impiegarlo, visto che Kevin De Bruyne è arrivato subito dopo il mondiale, dopo qualche giorno aggiuntivo di ferie, è stato impiegato spesso e volentieri da trequartista. Mi sembrava proprio spesso e volentieri il ruolo che ti veniva assegnato all'epoca. Un Napoli che passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con la presenza di Kevin De Bruyne, che probabilmente in questa sua fase della carriera proprio in quel ruolo può essere determinante, come l'abbiamo visto fare nel corso di tutto il suo tragitto, soprattutto a Manchester City.
3: Ma allora guarda, il mister sicuramente è uno dei più abili a trovare il ruolo giusto per i giocatori che ha sott'occhio tutti i giorni, e quindi se lo sta impiegando più da trequartista ha visto qualcosa che potrebbe dargli durante le partite, quindi anche sotto questo profilo. E poi le amichevoli comunque estive servono magari anche questo, provare anche dei giocatori in ruoli dove magari hanno giocato meno e vedere come reagiscono.
1: Senti, e a proposito invece di Antonio Vergara, noi l'abbiamo visto ancora una volta provato come esterno a sinistra, anche se in questo momento, diciamo, non credo che lo voglia lì Massimiliano Allegri, ma forse, come ci ha raccontato anche lui, in questa fase della sua carriera non ha ancora ben presente come riuscire a dare il meglio da interno di centrocampo, quindi da vera e propria mezzala. Lui con candore ci disse: il mister mi chiede delle cose che io ancora non riesco a fare. Ma come mezzala ce lo vedi diciamo termini di futuribilità, Antonio Vergara?
3: Sì, se già mettersi a disposizione del mister e del ruolo da mezzala vuol dire che ha voglia di imparare e di mettersi a disposizione, quindi sicuramente se magari adesso non gli vengono le cose che sono state richieste, magari più avanti, capendo, guardando anche quelli più grandi come si muovono in campo, quindi ha degli esempi comunque lì da seguire, potrebbe sicuramente tornare utile come mezzala.
1: È un Napoli che inizierà il suo percorso a partire, diciamo, da sabato, così come anche tutte le altre squadre. Inizierà la prima giornata di Serie A, una Serie A che come si presenta alla prossima stagione secondo te, Andrea?
3: Ma speriamo bella e avvincente fino alle ultime partite. Sicuramente il Napoli sarà una delle protagoniste indiscusse del campionato. e già a partire da sabato avrà una bella partita, perché incontrerà una squadra che comunque anche ieri in Coppa Italia ha fatto bene, ha proposto un gioco propositivo, quindi sarà sicuramente, e speriamo anche per tutto il movimento della Serie A, una bella Serie A, un bel campionato.
1: Senti, Andrea, un'ultimissima te la voglio fare anche su quello che deve essere magari il percorso della nostra nazionale. Non siamo riusciti ad andare al mondiale e ovviamente non può essere una notizia positiva. C'è un nuovo corso, un ritorno tra virgolette di un allenatore sulla banchina da commissario tecnico. Cosa si può fare per cercare di far ripartire questo nostro calcio italiano, non soltanto sotto il profilo economico, che sappiamo le grandi difficoltà e le distanze rispetto agli altri campionati, però soprattutto sotto il profilo calcistico? Pare che manchi qualcosa, non c'è più la qualità di un tempo.
3: È un po' sotto gli occhi di tutti che in questa un po' debacle degli ultimi anni bisogna tornare a far giocare i giocatori italiani nel campionato, giovani un po' più grandi, di modo che si riesca a creare magari un bel gruppo che nel proprio club giocano. So che non è così facile, però bisogna essere coraggiosi, soprattutto con i giovani, metterli in campo, dargli il tempo di crescere, dargli l'opportunità soprattutto di sbagliare, a volte anche delle prestazioni, però penso che questa sia la base per poi creare i giocatori per la nazionale. Se non giocano sarà poi dura che vadano in nazionale e facciano bene.
1: Andrea, grazie per essere stato nel nostro pomeriggio, ti auguro una buona giornata, alla prossima.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie davvero ad Andrea Lazzari. Adesso un pizzico di pubblicità, torniamo tra poco.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: E rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con Radio Gol, insieme fino alle ore 16. Proseguiamo con i nostri ospiti, un collega ed amico del mattino, Gennaro Arpaia. Ciao Jenny.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Gennaro, c'è sicuramente sullo sfondo il mercato, anche se poi sabato si ricomincia, ci saranno finalmente gli impegni ufficiali. C'è Genoa-Napoli, però in questo momento Giovanni Manna è comunque impegnato a costruire, anzi mettere gli ultimi tasselli a posto di quello che deve essere poi il listone da consegnare poi alla Serie A e ripartire poi con questa stagione. Che punto siamo?
6: Sì, listone complicato, anche perché i class 2003 dell'anno scorso ormai fanno parte tutti gli effetti della rosa, quindi bisognerà valutare solo i 2004, come saranno Favasuri, come sarà Marianucci, per poter avere, diciamo, degli slot liberi. È sempre più complicato agire in queste liste, soprattutto per una squadra come il Napoli che ha tantissimi calciatori da vendere, e quindi sicuramente ci sono tanti che già dal primo momento sono fuori squadra e che non troveranno posto, ma al netto di ciò servono altre cessioni per poter, diciamo, inserire tutti in lista, sia campionato che Champions League, in attesa poi che si possa fare anche con Buongiorno, perché rientrando direttamente praticamente all'anno nuovo Buongiorno non sarà inserito in questo conteggio iniziale, quindi il Napoli deve sfoltire tanto. I nomi sono quelli che facciamo e che leggete, insomma, negli ultimi giorni. Lucca Lang, mi pare di capire, insomma, da inizio estate, che il Napoli vende chi ha offerte, perché dobbiamo dirci anche la verità, non tutti quelli che sono in uscita hanno delle offerte almeno convenienti.
1: Eh sì, anche perché comunque stiamo parlando di tanti calciatori, e ci sono alcuni che ovviamente, se tu lo vendi soltanto per fare numero, serve a poco. In realtà a volte la cessione serve soprattutto per fare bilancio. Senti Gennaro, Badiashile, un dialogo continuo con il Chelsea, ne discutevamo anche prima con Carlo Alvino, ancora non c'è quello che può essere l'accordo definitivo, però la sensazione che comunque il Napoli si stia stringendo attorno a questo nome definitivamente per chiudere quello che dovrà essere il pacchetto arretrato.
6: Sì, sai cosa? Si è arrivato al 98% della trattativa, quindi adesso ricominciare con un nuovo calciatore da capo significherebbe dover o avere la strada libera per poter andare a chiudere, oppure dover ripartire da quantomeno da zero, e quindi si va avanti, è tutto ormai definito, diciamo, nelle mire del Napoli. Chiaramente quando c'è un affare che resta in sospeso, perché questo resterà comunque in sospeso per un anno, c'è da decifrare bene i contratti e da legittimare tutto, perché tu altrimenti tra un anno ti ritrovi punto e da capo. L'unica cosa, il ragazzo alla fine a meno di stravolgimenti arriverà, l'unica cosa che mi pare di capire e di avere certezza è che questo ragazzo qui, insomma, il Napoli ci punta ma a tempo determinato, perché altrimenti non avresti inserito con tutta questa forza di volontà l'obbligo di riscatto tra un anno, accollandoti anche delle spese in più, perché poi di fatto il gioco è quello lì, no? Se hai la certezza di riscattarlo magari un po' di sconto ti arriva,
1: certo.
6: E invece mi pare di capire che non ci sia grandissima fiducia da questo punto di vista, è un elemento che viene qui per tentare di ritrovarsi dopo dei 2-3 anni quantomeno in chiaroscuro.
1: È il mercato più difficile di Manna da quando è a Napoli, secondo te?
6: Bah, secondo me anche quello di 2 anni fa è stato abbastanza complicato. Sai, c'è un concetto che il Napoli sta facendo passare in queste settimane, più o meno chiaramente. Il concetto è quello dell'anno scorso. Cioè non è detto che se tu compri 10 calciatori nuovi hai fatto un ottimo mercato. L'anno scorso su 11 pedine possiamo dire che 10 non sono state proprio delle ciambelle col buco. E l'undicesima, che è quella migliore in questo momento, l'hai trovata soltanto per un incidente sia di campo che di mercato, che è stato l'infortunio di Lukaku. E quindi non significa acquistare sempre tanto, non significa acquistare bene. Sono due concetti diversi. Il Napoli lo sa bene, 2 anni fa arrivarono 3 acquisti nelle ultime 24 ore di mercato e furono poi gli acquisti decisivi per poter vincere lo scudetto. Questa squadra qui andava sfoltita e Manna nonostante tutto lo sta facendo, perché sono già usciti 14 azzurri, e cedere 14 calciatori e averne altri 5-6 ancora da dover mandare via non è facilissimo, e anche perché non parliamo di tutti Lamine Yamal. E poi chiaramente c'era da fare i giusti colpi, 3 o 4 ingressi per poter rinforzare la squadra. Siamo a 2, perché considero anche Fafasuli per oggi e per domani. Vediamo quello che ci dicono le ultime 2 settimane di mercato, che saranno fondamentali.
1: Sì, saranno fondamentali per definire poi quello che sarà l'organico finale da affidare Massimiliano Allegri e puntare su quelle che dovranno poi essere le competizioni di quest'anno: campionato, Coppa Italia e Champions League. Staremo a vedere quello che sarà. Che sensazione ti hanno lasciato però le vicende di precampionato sul campo del Napoli?
6: Onestamente molto buona. Abbiamo visto 3 amichevoli e sono stati amichevoli in crescendo, al di là dei risultati, dei gol, anche dello stesso livello degli avversari, perché poi è chiaro che l'Aristau Nicco non è il Genoa e il Genoa non sarà l'Inter, però è ovvio che dovevi ritrovarti, dovevi trovare dei meccanismi che secondo me il Napoli già ha nel suo DNA e sta piano piano ritrovando con Allegri. Mi pare che sia un allenatore dalle idee chiare. È chiaro, non ha la squadra più forte del campionato, questo mi pare chiaro, nemmeno forse quella più completa, però ha una squadra che ha già un certo know-how alle spalle, molto forte, sa che cosa è, sa che cosa può fare e sa anche cosa non può non fare. E perciò ti dicevo, secondo me con i 2 giusti colpi che ancora servono a questa squadra si può creare veramente un gruppo interessante. Il campo ci ha fatto vedere un Napoli in crescita e anche bello da vedere, cosa che con tutta onestà e sempre salvando al massimo i due ultimi anni che hanno portato in dote un risultato straordinario, cioè uno scudetto e una supercoppa, onestamente non sempre abbiamo visto, quindi questa è una bella notizia e poi vedremo insomma quello che sarà capace di fare in campo, perché poi il campo deciderà e anche fuori mi sembra un gruppo molto affiatato di ragazzi che hanno continuato a trovare il piacere di stare insieme.
1: Grazie davvero al collega del mattino Gennaro Arpaia. Ciao Jenny, buona giornata.
6: Ciao ragazzi.
1: Grazie davvero. E a proposito di quello che sarà il primo impegno di campionato del Napoli, Genoa-Napoli, conosce molto bene i nostri prossimi avversari, Claudio Onofri, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Claudio.
7: Ciao a tutti voi, buongiorno.
1: È arrivata questa vittoria per 4-1 contro l'Ascoli, certo, inizialmente magari qualcosina non avrà funzionato, l'ha detto anche De Rossi, però è piaciuta molto quella che è stata la reazione di una squadra che però ha vissuto un precampionato davvero tumultuoso, Claudio, anche e soprattutto per, secondo me, qualche vicenda societaria che non teneva proprio tranquillo De Rossi e tutta la squadra probabilmente.
7: Sì, indubbiamente, ma al di là del fatto che ovviamente sono partite che dicono relativamente poco, anche se sono aggiuntive a quello che è un valore definitivo della squadra che andrà a giocare il campionato più presto possibile, nel senso che, voglio dire, il Genoa ha sicuramente qualche cosa di più da farci vedere rispetto a quello che abbiamo visto appunto proprio con Coppa Italia, nel senso che è stata ovviamente una partita molto strana, insomma, poi il risultato onestamente è un po' troppo vistoso per quanto riguarda l'Ascoli, la sconfitta eccetera, però bisogna riconoscere che De Rossi è un allenatore che è entrato veramente immediatamente anche nel cuore dei tifosi rossoblù e quindi questo è un aspetto che al Ferraris è molto producente di eventuali anche risultati positivi, perché insomma quando giochi lì dentro, io sono fatto un paio di partite e devo dire che insomma è qualcosa di molto forte se in quel momento il pubblico è attaccato ancora di più, proprio anche grazie a non solamente le questioni pubbliche, diciamo così, ma anche proprio il modo di essere nella vita come uomo e come calciatore di De Rossi, e quindi ovviamente ci si aspetta anche dei buoni risultati, insomma.
1: È vero, è verissimo. Devo dire la verità, De Rossi l'anno scorso è stato uno degli allenatori che mi ha colpito di più per la capacità organizzativa della sua squadra. L'unica cosa che ho capito poco della sfida di Coppa Italia, ti dico la verità, è quello che poi è stato l'indice di possesso palla delle due squadre. Era davvero troppo sbilanciato in favore dell'Ascoli, il 61%, considerando quella che è la qualità del Napoli di tenere molto il pallone, che abbiamo visto anche nel corso delle amichevoli, sembra quasi di vedere già il match almeno sulla carta.
7: Sì, solo che il problema è che per il Genoa ovviamente è che col possesso palla e basta non vinci le partite, anzi qualche volta magari le perdi. Il problema è che con Napoli hai di fronte giocatori importantissimi e che hanno fatto veramente, insomma, negli ultimi anni anche quelli presenti, veramente delle cose molto molto interessanti, piacevoli da vedere, e quindi è logico che insomma se vogliamo andare sui pronostici, il Genoa, nonostante questa vittoria e come ha comunque anche avvenuta, è ovvio che insomma parte sfavorito, però ripeto, il nostro calcio, che purtroppo, lo dico con tutta la sincerità e anche l'amarezza, è un po' decaduto dal punto di vista del potenziale che si riversa poi anche con la nazionale, insomma, no? E quindi ovviamente ci sono anche delle situazioni che magari appiattiscono i valori da una parte favorevoli e quelli sfavorevoli dall'altra, per cui mi aspetto comunque una partita poi tra due società che sono sempre state amiche, poi dopo ci sono stati qualche cosa che non funzionava eccetera, vabbè, ma questo è inutile andare a parlare di queste cose, e insomma voglio dire, Napoli e Genova, io quando giocavamo a Napoli sembrava di giocare a Genova e viceversa a Napoli, certo, nel certo. senso che erano tutti amici, ecco, quelli che vedevano la partita.
1: È vero, è verissimo. Senti, quale può essere la parte, diciamo, di campo che potrebbe vedere il Napoli un po' più in difficoltà contro questo Genoa, se effettivamente c'è una porzione di campo particolarmente rischiosa per gli azzurri?
7: Ma diciamo che insomma, intanto, ecco, per esempio, per ciò che riguarda la difesa del Genoa, è composta dai vari Marcandalli, Ostigard, Vasquez e compagnia, da giocatori che innalzano, diciamo così, il valore complessivo della squadra, che non basta ovviamente per ottenere dei risultati. Poi dalla parte destra, per esempio, il Norton Caffi, che si sta un po' riprendendo da un finale di campionato l'anno scorso un pochettino discontinuo e soprattutto appannato, ecco, nel 3-5-2 operato da De Rossi, ovviamente quelle sono le fasce, dall'altra parte c'è il neo arrivo Mitai, che ovviamente ancora dobbiamo valutare tutti quanti, e poi al di là della situazione delle fasce laterali, ecco, per dire, ci sono sicuramente giocatori in mezzo al campo che possono, anche se l'anno scorso la cosa più come dire, negativa si intuiva immediatamente nell'assenza di uno come Badel, no? Perché nel 3-5-2 ci vuole il regista e due mediani che corrono e fanno gioco. Appunto, Badel era veramente un fuoriclasse in questo senso, e allora per adesso ancora non è arrivato, ecco, il suo vice, per cui, però, ecco, per esempio i Freundrup e compagnia danno della disponibilità. Ieri ha giocato praticamente Freundrup centrale, che non è il suo ruolo ovviamente, però chiaramente è un giocatore completo, soprattutto con la testa, oltre che con la corsa e con il sacrificio che ha. Poi non è un fenomeno dal punto di vista tecnico, però quelle tre qualità che ho annunciato, diciamo così, lo possono far diventare anche già è diventato, perché insomma è stato lì per andare via, insomma, e quindi è già diventato un pezzo da 90 per quanto riguarda la rosa, e speriamo di no per il Genoa per quanto riguarda il mercato.
1: Ciao Claudio, alla prossima, buon lavoro.
7: Grazie a voi.
1: Grazie.
7: Buona giornata.
1: Grazie davvero a Claudio Onofri, è già al telefono con noi Carmine Gautieri. Ciao Carmine, ben ritrovato.
8: Grazie, Cienzo, buongiorno
1: ciao.
8: A tutti.
1: Ciao, ciao Carmine. Senti, anche quest'oggi il Napoli si è allenato, ha ripreso ieri, c'è da preparare la sfida contro il Genoa di sabato. Oggi esercitazioni finalizzate al possesso e poi una partitina finale in famiglia. Che idea ci possiamo fare di questo di questa marcia d'avvicinamento del Napoli di Massimiliano Allegri alla sfida contro il Genoa? Io ho visto una squadra particolarmente propositiva, soprattutto nelle amichevoli, però anche la scelta di puntare molto sul pallone rispetto alle esercitazioni atletiche, l'ho vista anche una maniera per cercare di sciogliere la squadra da quelle che potevano essere magari le fatiche degli anni precedenti.
8: Ma sai, oggi il calcio è in continua evoluzione, cioè nel senso che tu l'obiettivo fisico lo puoi raggiungere anche attraverso la palla, no? Facendo magari delle partite con alta intensità, una corsa in meno e più possessi, no? Dove organicamente comunque non solo raggiungi il livello fisico importante, ma vai anche a creare delle giocate che poi la domenica porti in campo. L'idea che mi sono fatto è questa, è quella che comunque si lavora molto di più con la palla che sotto l'aspetto del lavoro a secco fisico, e nella partita che comunque Napoli andrà a affrontare sabato contro il Genoa sicuramente sarà una partita dove abbiamo visto un Napoli molto propositivo, ma per i giocatori che ha in rosa, no? Allegri, perché avevamo detto anche nell'ultima chiacchierata, questi giocatori qua secondo il mio punto di vista sono giocatori propositivi, sono giocatori che comunque sanno giocare a pallone, sono giocatori che sanno creare situazioni importanti e di conseguenza vengono allenati per portare in campo il sabato ciò che si fa durante l'allenamento.
1: Senti, spesso e volentieri l'anno scorso, così come due anni fa, vedevo molto il pallone tra i piedi di McTominay in termini di manovra, poi era molto bravo anche a farsi vedere all'interno dell'area di rigore e decidere le partite. La mia sensazione è che vedendo giocare il Napoli si cerchi di fargli fare un lavoro più da ombra piuttosto magari che catalizzatore all'interno del campo. Non so se la vedi allo stesso modo.
8: L'anno scorso il Napoli, con le tante difficoltà che ha avuto, se ricordiamo bene, il Napoli giocava a due, McTominay comunque giocava vicino spesso anche a Bobocca, no, per quanto riguarda il discorso del non possesso. Nel discorso di possesso poi ragionava da interno, da mezz'ora di centrocampo, e spesso ha fatto dei grandissimi gol da inserimento. Questo è un giocatore che secondo il mio punto di vista può giocare in qualsiasi modo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi ruolo. In un 4-3-3 secondo il mio punto di vista è quel giocatore che non solo ti dà la qualità a centrocampo, ma ti dà anche la grande qualità sotto l'aspetto finalizzativo. È un giocatore completo, è un giocatore che Napoli non può mai fare a meno per il discorso delle due fasi. È uno che sembra un giocatore poi a volte anche no assente, oppure lo puoi vedere poco, però poi a volte anche quando non è in forma quel poco che vedi va a determinare e a incidere, e così sarà anche quest'anno.
1: Senti, Carmine, è ovvio che il 4-3-3 in questo momento è il modulo più utilizzato, almeno sotto il profilo della proposizione, però spesso e volentieri, come ricordavo anche prima con Andrea Lazzari, quando arriva il momento di Kevin De Bruyne che si alza dalla panchina ed entra, io lo vedo molto più sotto punta rispetto che mezzala, che è un po' probabilmente il luogo dove si valorizza di più questo ragazzo.
8: Ma De Bruyne, noi l'abbiamo detto anche in passato, in un 4-3-3 è normale che è difficile collocarlo, no? Cioè, lo devi adattare per quanto riguarda il discorso da interno, da mezzala di centrocampo, mettendoci anche qualche giocatore più difensivo dietro, perché poi in Napoli con i tre attaccanti dobbiamo anche capire che con De Bruyne potrebbe essere un 4-2-4, no? Perché il giocatore poi è molto offensivo, ci vogliono degli equilibri. Io penso che in un 4-3-3, per quanto mi riguarda, è difficile trovare la posizione, la collocazione a De Bruyne. Evidentemente Max Allegri lo sta cercando di adattarlo da interno di centrocampo, perché in quel sistema di gioco solo quello per me può fare, però gli devi mettere giocatori diversi attorno, altrimenti diventa una squadra non offensiva ma diventa una squadra ultra offensiva, e sappiamo benissimo che poi in un contesto di squadra ci vuole anche il discorso dell'equilibrio, e con De Bruyne con i tre attaccanti ti potrebbe un po' mancare questo.
1: Carmine, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
8: Grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie davvero a Carmine Gautieri. Noi adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e poi parleremo di mercato con il nostro Lucio Pengue, state lì.
9: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Lunedì 17 agosto, siamo veramente nelle fasi caldissime, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche e soprattutto delle trattative di mercato. Stiamo vedendo anche le squadre che stanno scendendo in campo, che è partita anche la Coppa Italia, e quindi magari anche all'occhio più attento risulterà quali sono i deficit delle squadre e quindi dove puntellare. Parliamo di questo e di altro con Daniele Longo, che voglio ringraziare e salutare. Ciao Daniele, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Abbastanza bene, grazie. Voi?
2: Bene, entriamo nelle fasi calde. Il mercato del Napoli, domani ci saranno le visite per Favasuli, Badia Schill, diciamo, possiamo anche dirlo, è addirittura d'arrivo, però il Napoli ha il grosso problema delle cessioni.
3: È un problema molto molto ampio che si porta avanti dall'inizio della sessione di mercato, che dobbiamo dire fa un po' fatica a trovare una risoluzione, perché ci sono diversi giorni che ci sono delle trattative ancora in fase di stallo, che non sono arrivate al traguardo finale. Qualche giocatore che si sta anche un po' opponendo alla cessione, o comunque lo sta aprendo in maniera decisa, per esempio faccio l'esempio di Noah Lang. Poi ci sono diversi giocatori che veramente sono più molto fuori, nel senso che anche se dovessero rimanere al Napoli non rimarrebbero nelle liste, non fanno parte del progetto. Da Caciusta, Foro Lucio, c'è anche Gonge che è tornato dall'esperienza in Spagna, si parla di Monza, ma credo che sia un'operazione quella di Gonge, probabilmente da ultimi rintocchi di mercato. C'è Dira che ha diverse situazioni ancora in itinere, ma anche Lindstrom che è tornato dopo la carriera con lo Schalke 04. Sono tanti giocatori che ho citato, probabilmente quelli che proprio sicuramente a prescindere non faranno parte del programma, dei piani della società, anche se malaguratamente dovessero rimanere al Napoli, ma io credo che alla fine comunque si troverà la soluzione per farli andare a giocare, per fargli dare diciamo uno spazio concreto, piuttosto che rimanere in un club dove rimarresti fuori dalle liste, quindi non giocheresti mai.
2: E questi sono la lista dei nomi di tutti i giocatori che probabilmente, come dicevi tu, non entreranno mai nella lista del Napoli. Poi ci sono un paio di giocatori tipo Noah Lang e lo stesso Lorenzo Lucca che eventualmente, se non dovesse esserci una cessione, farebbero parte della rosa del Napoli della prossima stagione, anche se sono due giocatori ovviamente sotto i riflettori, sono due giocatori che con le eventuali cessioni poi potrebbero sbloccare altre situazioni di mercato in entrata.
3: Assolutamente sì, Luca, teniamo forte la Lazio, perché la Lazio credo che comunque quella campana d'allarme che sono andato forti sera con la eliminazione dagli Coppa Italia per mano del Mantova in casa, l'Olimpico, una delusione storica, quindi credo che queste delusioni ti portano ad accelerare sugli obiettivi. Quindi su Luca attenzione alla Lazio, che potrebbe fare uno sforzo importante, anche se ci sono delle richieste.
2: C'è anche Icardi in orbita Lazio con il ruolo di centravanti.
3: Complicato perché lui non ha chiuso la Lazio, ma è complicato raggiungere l'accordo economico, perché comunque non chiede più i 14 milioni che prendeva a Gata Sarai, ma non scende di tantissimo tra bonus e tutti i benefit vari, quindi per il momento è una tentazione. La Lazio valuta tre giocatori, Cardi e per la mia ragione il preferito, e poi come alternative Pinamonti e Lorenzo Lucca. Vedremo quello che faranno. Mentre per quanto riguarda l'Orang, da capire se l'Ajax insisterà ancora e cercherà di presentare un'offerta importante, considerando che ha venduto anche Mika Gozz, quindi qualche denaro in cassa fresco lì, quindi da una cassa importante è arrivato, insomma.
2: Senti Daniele, noi abbiamo raccontato con dovizia di particolare tutto quello che riguarda la trattativa tra il Napoli e Ceballos, anche perché è una trattativa che parte molto da lontano, parte almeno gennaio-febbraio dell'anno scorso, con l'opportunità di prendere un giocatore in rampa di lancio, giovane ma già con le sue stagioni importanti in Argentina, al Boca Junior, quindi già conosce la pressione, conosce gli stadi pieni e che cosa vuol dire dover per forza vincere. E Zeballos, con una scadenza di contratto 31 dicembre 2026, è un giocatore che il Napoli aveva, come dire, bloccato, opzionato, frenato, però senza le cessioni non può arrivare. Nel frattempo si era fatto vivo il Celta Vigo che aveva convinto Riquelme con l'offerta economica, però non aveva convinto il giocatore che vuole solo il Napoli, almeno in questa fase di trattative. Il giocatore che in questo momento è anche fuori rosa perché è implicato in queste trattative di mercato, però se non dovesse sbloccarsi la situazione Lang, alla fine che farà Zeballos?
3: Quello non credo che andrà al Celta, perché credo che il Celta non aveva raggiunto l'accordo, credo che mollerà un po' la presa, non è rimasto sicuramente soddisfatto del fatto che dopo aver raggiunto l'accordo totali con il Boca Juniors non ha ancora avuto il giocatore. Di solito le squadre, quando vedono i ragazzi poco convinti, mirano su altri obiettivi. Vedremo cosa farà il Celta. Il rischio è quello di rimanere lì o di andare a giocare un campionato tipo quello messicano, quelle situazioni lì da Sud e Centro America. È un ragazzo interessante, se sbaglio, se è chiaro che è una scommessa. Io lo vedo giocare molto spesso, mi sono molto spesso col Boca. In Argentina può fare la differenza, sa fare la differenza, non è stato sempre un punto fermo del Boca Juniors, ma delle qualità molto importanti. Poi bisogna capire il salto nel calcio europeo, perché è completamente un'altra cosa e non tutti confermano quanto di buono fanno vedere nel loro campionato, insomma.
2: Grazie davvero Daniele, un abbraccio forte. Grazie a Daniele Longo. Ora però, parlando proprio di Zeballos, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pedro Pablo Pasculli. Ciao Pedro, come stai?
4: Ciao, un pomeriggio a voi.
2: Parlavamo della trattativa di Zeballos. Zeballos è un giocatore che ha rifiutato tutto quello che riguarda l'offerta del Celta Vigo, dicendo di volere solo il Napoli. Allora a questo punto si aprono anche degli scenari, perché il Napoli in questo momento non può prenderlo perché ha tutte le caselle occupate, quindi bisogna prima cedere e per poi poter acquistare, però il mercato sta anche finendo. E diceva Daniele Longo prima nella chiacchierata sulla trattativa di mercato di Ezequiel Zeballos, che è un giocatore che in Argentina è un punto fermo e ogni volta che gioca alla Bombonera fa vedere tutte le sue qualità e è anche in grado di poter fare la differenza. Ma si domandava: è un giocatore pronto per l'Europa? È un giocatore pronto per la nostra Serie A? È un giocatore pronto per il Napoli?
4: Io penso di sì, soprattutto per l'Europa e per l'Italia, perché purtroppo devo dire che il calcio italiano attualmente, secondo il mio parere, non è a livello di altri campionati come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra. Quindi io penso che sì, che potrebbe giocare. E in Italia, nel Napoli, penso che potrebbe giocare, perché ritengo che ci sono giocatori, secondo me, attenzione, io non voglio, secondo me, di livello basso, che non sono giocatori per il campionato italiano. Quindi io penso che adesso come adesso arrivano dei giocatori mediocre giocatori, e io penso che questo ragazzo che gioca nel Boca, uno che sta facendo bene, e che a Napoli sicuramente, avendo avuto l'esperienza del calciatore più forte della storia del calcio mondiale, di Diego Armando, e a Napoli io penso che potrei giocare. Poi tu sai, i napoletani con gli argentini è una sola cosa, quindi le daranno sicuramente l'aiuto che ha bisogno all'inizio, però io penso che è pronto per l'Italia, perché non è che attualmente non è che ci vuole essere fenomeni come una volta che veniva il miglior calciatore del mondo.
2: Senti Pedro, ti volevo chiedere, io l'ho visto spesso Ceballos col Boca Junior, è un giocatore che gioca esterno d'attacco, può giocare sia a destra che a sinistra, anche se secondo me rende molto di più a sinistra, quindi in quel caso il Napoli ha Alisson Santos e Noah Lang che potrebbe essere ceduto, mentre invece a destra scusami, lo vedo molto più, come dire, forte giocando esterno destro,
4: sì, alto, esterno destro, sì.
2: Esterno destro, però lì il Napoli ha Neres, Apolitano, volendo De Bruyne, volendo Vergara. Allora a questo punto ti chiedo, potrebbe adattarsi meglio a giocare anche a sinistra?
4: Ma io penso che sì, questi tipi di giocatori sono pronti ad adattarsi sia che a destra, sì, a destra è, diciamo che c'ha dei grandi giocatori lì davanti in ruolo, però io penso che a sinistra potrebbe, io penso che Allegri troverà, se questa trattativa andrà avanti, penso che le troverà una sistemazione, perché credo che dopo cambierà magari anche il modulo di gioco, magari partita in corso, se ha bisogno di un tipo di giocatore di quel genere, penso che lo troverà sicuramente. Per me può giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Grazie davvero Pedro, un abbraccio fortissimo.
4: Bene, grazie a voi, grazie, ciao, grazie. Buon pomeriggio.
2: Grazie a Pedro Pablo Pasculi, ora dobbiamo fermarci, dal tempo di un disco e poi torniamo.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Seconda ora della nostra informazione sportiva, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Vi ricordo di seguirci anche attraverso i nostri social, dove potete scoprire tante curiosità relative al Napoli e non solo, ma intanto proseguiamo qui in diretta con i nostri ospiti. Un grande amico della nostra ovviamente redazione è Paolo De Paola, che abbiamo al telefono con noi. Ciao direttore.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti chiedo subito di come il Napoli sta approcciando a questa nuova stagione che inizierà sabato.
1: Diciamo gli manca ancora qualcosa sul mercato, obiettivamente. Credo che comunque ci siano dei tentativi anche per vedere quella coppia, diciamo, di mediani davanti alla difesa, se così si vorrà andare, oppure se invece vorrà riproporre un classico 4-3-3. Vediamo, cioè i tentativi sono tanti, c'è da chiarire la posizione di De Bruyne, c'è da chiarire anche Anguissa che cosa farà. Insomma, ci sono ancora dei punti importanti, ci sono ancora dei rinforzi. Badiashvili per esempio è un altro che è importante, che potrebbe, diciamo, vediamo le ultime di mercato quali sono. L'ultimo appunto è Favasuli, che ha lasciato tanti rimpianti a Catanzaro, però è un giocatore importante anche per la nazionale, secondo me. Non ci sono quei colpi stratosferici, ma il Napoli del resto non li ha mai fatti, sinceramente. Prima che Kim o anche lo stesso Kvaratskhelia, che sicuramente era forte, arrivassero a Napoli, non dico che fossero degli illustri sconosciuti, ma erano dei giocatori in qualche modo che si stavano formando, interessanti, ma che si stavano formando. Quindi diciamo il Napoli prosegue su questa scia, non è che c'è, come dire, una sorta di ridimensionamento negli acquisti. Quello che è stato insolito è stato l'acquisto di De Bruyne, sinceramente.
0: Senti, è comunque Massimiliano Allegri che è chiamato eventualmente.
1: Formando, interessanti, ma che si stavano formando. Quindi diciamo il Napoli prosegue su questa scia, non è che c'è, come dire, una sorta di ridimensionamento negli acquisti. Quello che è stato insolito è stato l'acquisto di De Bruyne, sinceramente.
0: Senti, è comunque Massimiliano Allegri che è chiamato eventualmente a dirimere quelle

0: mettere in campo le sue qualità e risolvere le gare quando si fanno un po' più complicate, oppure ti immagini qualcosa di diverso?
1: No, io non credo che lui abbia, diciamo, questa duttilità caratteriale. Credo che lui voglia sentirsi un leader. Lui non ha a che fare con Modric. Modric nel Milan era sicuramente il giocatore in più per Allegri, perché in qualche modo Modric veramente si metteva a disposizione della squadra anche in una fase difensiva oscura, ma lo faceva. Poi chiaramente c'è stato un calo fisico nell'ultima parte del campionato, ma è normale il rapporto ai 40 anni del giocatore. Mi sembra che sia più simile a un Rabiot, cioè un giocatore che sicuramente stravede, o perlomeno può stravedere, potrà stravedere per l'allenatore come Rabiot nei confronti di Allegri, ma che comunque vuole un ruolo nella squadra, vuole una leadership, vuole qualche cosa in più. Non credo che si adatti a un ruolo di diciamo un protagonista di lusso per scomodare un pochettino la memoria di qualcuno all'Altafini del passato, no? Cioè che entra e risolve le partite o entra e fa la differenza. Insomma, non mi sembra questo il suo ruolo, e mi sembra anche uno che in qualche modo voglia dettare diciamo certi meccanismi in campo. Quindi mi aspetto che poi la bravura diplomatica di Allegri in certe circostanze possa avere il sopravvento e risolvere la situazione,
0: che è quello che un po' ci auguriamo tutti. Però quello che probabilmente in questa stagione per prima cosa sarà chiamato a fare Massimiliano Allegri, tu che lo conosci molto bene, ti chiedo se effettivamente possiamo dare per assodato che lo dimostrerà, è quello di dare maggiore equilibrio difensivo alla squadra, e almeno nelle prime uscite stagionali, al di là di quelle che poi possono essere le girandole dei cambi nei secondi tempo, lo abbiamo già visto, forse magari la piazza chiede anche meno infortuni rispetto all'anno precedente.
1: Lo so, però la coperta è quella, la coperta da una parte la tira e dall'altra si accorcia, quindi certamente Massimiliano Allegri porrà molta attenzione nella fase difensiva, però questa è una squadra che ha una propensione offensiva naturale, cioè a quattro centrocampisti offensivi, cioè possiamo non ritenere offensivo Lobotka, però è uno che si inserisce, ma tutti gli altri, Anguissa, McTominay, lo stesso De Bruyne si inseriscono, a giocatori di fascia che si inseriscono, a attaccanti, Højlund che sicuramente va avanti. Nel momento in cui questa squadra è chiamata a un come dire, a un insieme difensivo, a una coralità difensiva, forse potrebbe andare in difficoltà. Perché lo dico? Perché secondo me questa è una squadra che ha nell'attacco la sua maggiore capacità difensiva, non sembri un controsenso, cioè nel mettere pressione all'avversario, nel riconquistare rapidamente pallone, il Napoli ha saputo attraverso Conte riuscire a tamponare quei momenti di debolezza che aveva la squadra nel corso della partita, in cui non riusciva a stare sul pezzo 90 minuti su 90 e subiva un po' gli avversari. Se il Napoli arretra, come ho visto fare a volte nel Milan o nella Juventus di impostazione allegriana, beh, possono essere dolori sinceramente, perché il Napoli non ha quella capacità di stare dietro e chiudersi e fare il testuggine. No, il Napoli, per difendersi, questo Napoli deve proiettarsi molto in attacco e difendersi nella metà campo avversaria.
0: Questo però implica il fatto che dovrà in qualche modo, diciamo, come dicevi tu, limare quelli che possono essere i sistemi delle coperte. Poi vedremo un po' come si associerà in questa stagione. Un'ultima però te la voglio fare su quello che invece sarà il resto della Serie A. Ci sono altre 19 squadre e soprattutto una alla quale bisognerà prestare particolarmente attenzione, perché parte dallo scudetto sul petto, ovvero l'Inter.
1: Assolutamente, è la squadra da battere, è la squadra ancora più forte, ha preso, come piacciono a Marotta, giocatori di esperienza, che Postons per esempio, come che può sembrare, diciamo, come dire, un po' superato negli anni, ma è un giocatore, ho sentito di recente l'intervista di Guardiola che ne tesseva le lodi, cioè di giocatori che hanno quella capacità di respingere qualunque momento di crisi e di fare affidamento su se stessi, un giocatore tra virgolette con gli attributi, e quindi sono quei giocatori che poi servono all'Inter, soprattutto in difesa, soprattutto in fase difensiva. Manca qualcosa forse sulla fascia destra, come del resto al Napoli, manca qualche cosa forse, diciamo, in alternativa in attacco, questo è vero, però diciamo la preponderanza, cioè la qualità che l'Inter ha in ogni settore, mi sembra che la rendano la squadra più completa ancora all'inizio di questa

0: stagione. E il Napoli però non è da meno, sinceramente non è da meno, e bisogna vedere, guardate, io credo che veramente la differenza la farà Allegri, che tipo di impostazione vorrà dare, perché il tipo di impostazione non ha mezze misure, cioè non può essere un Napoli completamente snaturato da quello della scorsa stagione, non può essere un Napoli che in alcuni tratti della partita si difende meglio rispetto all'anno scorso. Secondo me il Napoli deve mantenere la sua proiezione offensiva e lo deve fare proprio avendo come avversario in mente, perché sarà ancora questo il duello, l'Inter, diciamo come simbolo della del recupero per lo scudetto,
1: e ovviamente è quello che ci auguriamo. Intanto grazie direttore per essere
0: grazie
1: stato
0: voi,
1: con noi,
0: un piacere,
1: alla prossima,
0: arrivederci,
1: grazie davvero a Paolo De Paola. E noi andiamo a discutere del prossimo campionato anche con Giorgio Martino, che ci raggiunge al telefono con noi. Ciao Giorgio, benvenuto.
2: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. Prossima stagione di Serie A, e certo non è più la Serie A di un tempo, la Serie A dei grandi colpi, adesso vediamo gli altri campionati, collezionare calciatori che eventualmente possono arrivare da queste parti soltanto con grandi sconti e solo se non fanno più parte dei progetti delle grandi, altrimenti raramente, no, vediamo un top player da queste parti scegliere propriamente l'Italia.
2: Assolutamente, l'epoca dei Maradona, dei Falcao, dei Zico è finita, e questo ormai credo che sia un qualcosa di irreversibile, quantomeno nel breve tempo, anche perché nel frattempo la potenza economica della Premier League sicuramente sovrasta il resto dei campionati europei. L'Italia è rimasta molto indietro. E quindi, come hai detto tu, sì, in pratica arrivano un po' le briciole qualche volta, no? E c'è anche poi questo fenomeno abbastanza curioso, che però è, secondo me, è preoccupante, di calciatori che nella Premier League, cioè nel campionato inglese, non vanno granché bene, o comunque non sono considerati dei numeri uno, vengono in Italia più o meno per caso, perché c'è un prestito, perché c'è un qualche cosa, e diventano più bravi degli altri. E questo è preoccupante, perché significa che al di là dell'aspetto economico che abbiamo già detto, c'è anche un divario tecnico di qualità che secondo me è la cosa appunto più preoccupante.
1: Mi viene in mente, quando fai questo tipo di ragionamento, Malen.
2: Assolutamente, è un esempio eclatante, no?
1: Eh sì.
2: Perché l'abbiamo visto, in Inghilterra non andava così, era uno che giocava e non giocava. È venuto a Roma, è stato quasi il capocannoniere, con tanto cognome di ritorno. È andato al mondiale con l'Olanda, è stato un
1: disastro.
2: No? Un imbarazzo.
1: Eh sì.
2: Quindi è brutto questo, no? Perché se venisse confermata questa tendenza, significa proprio che al di là dell'aspetto economico, che comunque ovviamente è importante, è decisivo, c'è un calo e un divario tecnico di qualità fra che soprattutto poi dopo, anche l'anno scorso per esempio, noi l'abbiamo riscontrato nelle competizioni europee, le migliori squadre italiane che facevano la Champions non hanno fatto una grande figura, hanno perso anche con avversari che noi possiamo considerare non irresistibili sulla carta, e poi invece sul campo lo erano, e questo è brutto.
1: Senti, visto che diciamo citavamo Malen, resto un po' sulla Roma, perché l'anno scorso diciamo poteva essere la scheggia impazzita che in qualche modo metteva un po' in difficoltà tante squadre, anche perché c'era questa nuova esperienza di Gasperini, che resta, è pronto al suo secondo anno sulla panchina dei giallorossi, e tra l'altro in una squadra che ha fatto tanto mercato. È pronta secondo te questa squadra per dar davvero fastidio a squadre come l'Inter, che sono le vere candidate alla vittoria della finale dello scudetto?
2: Al momento è molto meno forte anche dell'anno scorso. Cioè, l'anno scorso la squadra, soprattutto nella prima parte, è andata avanti sull'abbrivio di quello che era stato il girone di ritorno dell'anno precedente con Ranieri, che aveva fatto una media di punti che nessuna squadra italiana ha fatto da anni a questa parte, quindi è stato il miglior girone di ritorno di tutto il calcio italiano, ma di anni adesso, senza andare a scomodare tutte le classifiche. Quella squadra era un gruppo che era un gruppo ben unito, ben saldo, solidale, che consapevole anche dei propri limiti, perché non sono tutti campionissimi, aveva ancora questa capacità di fornire un grande apporto professionale, di professionalità. Però nel momento in cui devi andarti a confrontare con il resto d'Europa, con avversari maggiori, sicuramente i limiti vengono fuori. La rosa della Roma attualmente è minima. Se non mette dentro 5 o 6 giocatori della primavera, come hai visto, non riesce a completarsi. Quindi non puoi essere competitivo con 16-18 giocatori di movimento, perché poi tre devono essere i portieri, e quindi che ti resta? Ti resta poco e niente.
1: È vero, è verissimo. Senti, e invece di questo Napoli che si avvicina a iniziare il suo campionato sabato a Genova con un nuovo allenatore, con Massimiliano Allegri, cosa possiamo sottolineare?
2: Ma io, secondo me, Allegri è una garanzia. Lui dice, lo dice anche per battuta, per scherzo, di essere un aziendalista, ma lui è un aziendalista nel modo più valido, più giusto e più significativo e più proprio più redditivo del termine. È un aziendalista nel senso che lui tende come prima cosa a fare il bene della sua squadra, della sua società. Questo significa essere aziendalista, non significa essere uno yes man, significa essere uno che ha come obiettivo primario il bene della squadra che gli è stata affidata. Quindi sotto questo aspetto io credo che Massimiliano sia di una garanzia enorme sotto questo aspetto. E visto un po' quello che c'è da vedere, io penso che Inter, Napoli e Juventus al momento siano le tre squadre. L'anno scorso parlavamo di un quartetto. Io quest'anno ridurrei a tre le squadre, facendo, io non sono mai uno che ama fare i pronostici, però all'inizio della stagione è giusto anche un pochino sbilanciarsi. Allora, secondo me, lo scudetto viene fuori fra Inter, Napoli e Juventus.
1: Giorgio, grazie per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a te.
1: Grazie, buon grazie buon davvero. Buon a Giorgio Martino per essere stato in diretta con noi qui a Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli, un grande amico della nostra squadra di Kiss Kiss Napoli, sicuramente Gennaro Iezzo. Ciao Jenny.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Senti, hai sentito la parte finale del ragionamento di Giorgio Martino? Sì. E allora a questo punto te lo giro subito. È davvero così? Te l'aspetti così? Una griglia ipotetica di pretendenti al titolo per la prossima stagione?
3: Allora, sicuramente Inter e Napoli sono quelle più attrezzate, secondo me, per giocarsela. La Juve ha fatto comunque anche degli acquisti importanti, sicuramente si inserisce nel duo Inter-Napoli, però voi ci metterei anche una quarta, è sempre quella sorpresa, che poi sorpresa, se vogliamo chiamarla sorpresa, penso anche la Roma potrebbe essere un'altra squadra, secondo me, che potrebbe dar fastidio. Dopo l'annata importante dell'anno scorso con Gasperini, penso che, sai, una volta che le squadre di Gasperini iniziano ad entrare in quella mentalità, poi fanno sempre bene gli anni successivi. Per questo io metterei anche la Roma, secondo me, un'altra squadra che potrebbe, un pochino sotto a Inter, Napoli e Juventus, però è un'altra che secondo me si può inserire.
1: Senti, Jenny, ovviamente noi siamo concentrati sul Napoli, tra l'altro si andrà a iniziare questa nuova stagione da Genova, lì dove i tifosi del Napoli, e immagino soprattutto gente come te, ha dei ricordi indelebili di quello stadio e di come una storia possa in qualche modo cambiare, in qualche modo evolvere e a quel punto regalare tante gioie.
3: Ma sicuramente per noi che eravamo lì presenti a Marassi nella promozione in A, Sicuramente vengono in mente tante belle immagini. Si riparte quest'anno da dove è iniziato. Però io spero che il Napoli inizi bene, inizi subito con mentalità, con grande mentalità, e non sarà sicuramente una partita facile, però diciamo che perché sono le prime partite di campionato dove le squadre devono iniziare anche i giocatori che devono iniziare a conoscersi, devono riniziare di nuovo ad entrare in quel mood che serve per far bene. Non sarà sicuramente una partita facile come tutte le altre, però è importante partire bene per poi pian pianino entrare in forma e cercare di fare un campionato importante.
1: Sì, anche perché comunque chi parte bene a metà dell'opera, giusto per utilizzare un po' di frasi fatte, però a giudicare da quello che abbiamo visto nelle amichevoli è un Massimiliano Allegri che mi sembra aver già definito abbastanza quella che sarà poi la formazione che inizierà la gara contro il Genoa, salvo sorprese. Se ti dovessi dire Meret tra i pali, poi ovviamente Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e in questo momento credo più Spinazzola a chiudere il quartetto difensivo, con Lobotka, Anghissai, McTominay a centrocampo e Allison Politano dietro a Rasmus Højlund, ti meraviglieresti se fosse questa la squadra a iniziare il primo match della stagione?
3: No, io penso che sicuramente andremo verso questa formazione. L'unica cosa che ripeto è che non vorrei vedere in campo De Bruyne, la sincera verità, perché tutti parlavano di un Allegri difensivista, ti ricordi prima della la stagione, però non è così, perché se giochi con Di Lorenzo a destra e Spinazzola, che è uno che spinge a sinistra, con Politano e Alisson Santos, che sono giocatori che saltano l'uomo, che danno imprevedibilità, vuol dire che vuoi fare un calcio propositivo. Io sono molto contento, perché dopo le due annate di Conte, ringraziandolo sempre per quello che ha fatto, abbiamo vinto uno scudetto e un secondo posto l'anno scorso tra tante difficoltà, però dal punto di vista del gioco non è che ci siamo divertiti. Io sono sempre del parere che il calcio è uno spettacolo e bisogna anche guardare uno spettacolo bello. E poi devono portare anche i risultati, perché poi alla fine non c'è una regola esatta. Se tu magari fai un grande gioco vinci, o se fai magari un calcio più speculativo vinci. Io penso che attraverso il bel gioco si possono trovare anche i risultati. Io spero di vedere qualcosina rispetto a questi ultimi due anni, perché hai anche le qualità nei giocatori per farlo. Nelle caratteristiche del giocatore tu puoi fare veramente... puoi far divertire e puoi fare il risultato allo stesso tempo.
1: È vero, è verissimo, e ovviamente per divertire servono i gol. Ne ha fatti qualcuno in precampionato, Lorenzo Lucca, lui che anche l'anno scorso aveva convinto abbastanza nel corso del precampionato, poi c'è stato l'infortunio di Lukaku, è arrivato Rasmus Højlund, si è perso completamente, siamo andati in difficoltà a trovargli una sistemazione. Quest'anno può essere per lui la stagione del riscatto, o credi che alla fine al Napoli servirebbe qualcosa di diverso?
3: Dipende che vuoi fare. Dipende se vuoi fare grandi cose, si va. Secondo me Napoli deve andare su un altro attaccante che è abituato a vincere, attaccante che ha molta confidenza col gol. Mi dispiace per Lucca, ma io penso che non è un discorso tecnico, perché alla fine ha dimostrato anche a Udine che questo ragazzo che comunque vede la porta, anche nel ritiro, anche in queste partite abbiamo visto, è uno che i gol se li ha anche, diciamo, guadagnati e costruiti, difendendo palla, facendo, ecco qua, valere il suo fisico. Secondo me lui deve rendersi conto che può far bene, sta in una squadra importante, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di lavorare con intensità, c'è bisogno di entrare in campo con una certa mentalità. Io penso che sia più un fattore psicologico che che magari impedisce a Luca in questo momento di fare delle grandissime prestazioni, però se lui riesce a capire che per arrivare a fare grandi cose c'è bisogno di avere attenzione, di usare il fisico, di stare lì sul pezzo 90-100 minuti, io sono convinto che questo ragazzo potrebbe far vedere qualcosa anche al Napoli, quello che purtroppo non abbiamo visto l'anno scorso.
1: È vero, e ovviamente glielo auguriamo di poter dimostrare quello che è il suo valore, non soltanto economico, visto che il Napoli fece un investimento davvero molto ma molto importante, soprattutto tecnico, perché conosciamo questo ragazzo, sappiamo che potrebbe dare più di quanto purtroppo per adesso non è riuscito a dimostrare. Grazie davvero Jenny, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
3: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie davvero a Gennaro Jezzo. Noi adesso ce ne andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi abbiamo un disco e poi ritorniamo con Radio Gol, state lì.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: rieccoci, siamo al giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, insieme fino alle ore 16, a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Napoli. Ne approfitto per salutare e ringraziare ancora il nostro Fabio Esposito in regia e poi anche Lucio Pengue in redazione. Ma andiamo con i nostri prossimi ospiti, in realtà un grande amico di Radio Gol, Ciccio Marolda. Ciao Ciccio.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Senti Ciccio, è normale, no? Leggere parecchi messaggi dei nostri radioascoltatori che rimarcano il fatto che comunque Napoli abbia fatto poco o nulla sotto il profilo del mercato, però vogliamo ricordare sempre che comunque questa è una squadra al di là di tutto forte, già ben costruita. Quando va via un calciatore, quando si infortuna magari un pezzo da 90, è ovvio che magari lo vai a sostituire, però se hai tanti calciatori in organico, tanti esuberi e hai calciatori importanti, fare mercato poi diventa difficile, a meno che non stai parlando di squadre come Paris Saint-Germain, no? O il Manchester City, che adesso acquisterà per 100 milioni anche un altro calciatore, un altro centrocampista che tra l'altro in passato fu anche accostato al Napoli.
1: Beh, se la vogliamo dire tutto per completare, diciamo che il Napoli sta pagando in questa stagione di mercato gli errori commessi nelle ultime due stagioni. Errori, mi riferisco a costi elevatissimi per giocatori che tecnicamente poi hanno prodotto poco. Certo, il Napoli ha vinto uno scudetto, ha vinto una coppa, però onestamente sta pagando un prezzo salatissimo, sia in termini finanziari sia in termini numerici per la rosa, per riportare la rosa a numeri decenti, insomma. E quindi capisco le difficoltà di chi deve fare calciomercato, anche se queste difficoltà erano note non due mesi fa, un mese fa, tre mesi fa, ma già da un anno.
0: Quello che mi viene, diciamo, come dubbio però, Ciccio, è vedere tanti tifosi davvero molto molto scoraggiati. C'è chi dice non siamo nemmeno da sesto settimo posto, chi come Michele invece dice manco il quarto posto. Io personalmente non sono così diciamo così abbattuto da quello che può essere eventualmente la costruzione di un organico che per adesso non ti ha regalato ancora il grande colpo, perché poi lo dobbiamo ricordare, il mercato non è che si chiude oggi, non si chiuderà nemmeno sabato quando inizierà la prossima stagione. La maggior parte dei calciatori, il Napoli ad esempio l'anno scorso li ha fatti arrivare dopo la seconda giornata di campionato, stesso discorso per due anni fa quando poi abbiamo vinto lo scudetto, quindi non mi sembra così allarmante come situazione.
1: No, io ti dico la verità, il Napoli parte da una buona base, ho sempre detto, a me questo Napoli non dispiace affatto, è una squadra forte. Però ha bisogno di essere ancora completata. Purtroppo invece di Lorenzo arriverà un giovanotto a Catanzaro, speriamo bene. Al centro della difesa c'è un buco enorme, cioè per me è soltanto Rachmani. Poi abbiamo degli infortuni che non erano preventivabili. Il Napoli ha perso sia Buongiorno sia Buchema, poi
0: Marianucci è clamoroso perché quindi, in quei casi non li puoi preventivare, certo.
1: No, assolutamente, però adesso il campionato comincia sabato e hai un buco là davanti e hai un solo giocatore da poter mettere, a meno che non cominciare con delle varianti che sarebbero comunque delle soluzioni rabberciate. Ecco, quindi Napoli ha sicuramente questo buco là, che per me è il più importante. Non puoi cominciare il campionato, non puoi andare in Champions avendo una difesa non rodata, una difesa non forte, che ti dà sicurezza a tutta la squadra e che dà sicurezza al portiere. Cioè, per me il buco là davanti doveva essere già colmato. Il Napoli, proprio perché aveva troppi giocatori da dare via prima di comprare, ha perso già delle buone occasioni. Penso a Ghila, ma penso anche a degli svincolati che avrebbero fatto comodo, come ad esempio Stones, che ha preso l'Inter.
0: È vero, e il Napoli in questo per adesso diciamo sta ancora riflettendoci. Quello che mi sembra a me abbastanza chiaro, però vorrei un tuo indizio in tal senso, è quello che sarà il ruolo del portiere titolare, perché Allegri è stato chiaro, ci sarà un portiere titolare e l'altro che giocherà il resto delle partite, ma entrambi comunque sanno che nel momento in cui verranno chiamati in causa devono essere decisivi. Guardando i minutaggi di queste amichevoli per campionato, direi che Alex Meret è il titolare, Milinkovic-Savic invece la riserva. Potrebbe cambiare qualcosa eventualmente si trovasse un acquirente a Milinkovic-Savic e quindi far arrivare un altro portiere, però mi sembra più o meno definito il ruolo, ecco, almeno tra i pali.
1: Al di là dell'esposizione finanziaria per Milinkovic-Savic, al di là di tutto, questa è stata davvero un'idea stravagante, quella della scorsa stagione, perché ha fatto male sia Meret sia Milinkovic-Savic e non ha fatto bene al Napoli. Io sarò di vecchia scuola, però un portiere titolare e una riserva affidabile per me è la cosa migliore. Avere un'alternanza tra portieri o pensare di avere un'alternanza tra portieri fa male alla squadra e fa male ai due portieri. Questa è stata un'idea assai stravagante di Conte.
0: Sì, e direi che possiamo sposare serenamente quello che dicevi tu, cioè sul fatto che probabilmente non ha giovato a nessuno questo tipo di situazione. Senti, lì davanti invece direi abbastanza definito il ruolo del nostro attaccante principale. Rasmus Højlund ha bisogno di trovare i gol decisivi non soltanto per se stesso, ma soprattutto per il Napoli. Lui i gol ce li ha, lo ha dimostrato all'epoca con l'Atalanta, ha fatto bene anche al Manchester United, se non così bene come magari avrebbe meritato, però è comunque un ragazzo che ancora fa fatica a trovare la posizione giusta, non l'aveva trovata con Antonio Conte e si spera che in questo momento con Massimiliano Allegri riesca a capitalizzare maggiormente quelle che sono le sue qualità.
1: Højlund si è inserito benissimo del Napoli e ti dico personalmente, parlo di me, io non mi aspettavo che segnasse anche questo numero di gol. Quindi sicuramente il Napoli deve ripartire da Højlund, ma deve affiancarlo con giocatori capaci di fare gol. Uno dei problemi del Napoli l'anno scorso è stato quello di aver segnato poco e di aver preso pochi gol, no? Ecco, quindi noi ci ritroviamo quest'anno con una difesa che deve prendere meno gol. E non partiamo proprio benissimo numericamente e come nome in difesa, ma deve segnare più gol. Oltre a Højlund, questi gol chi li deve fare? Certamente gli esterni, ma il Napoli, gli esterni del Napoli non fanno un numero esagerato di gol. Certamente McTominay, sperando che si ripeta McTominay, però davanti c'è bisogno di un'altra punta che riesca a consolidare il ruolo di Højlund e a portare molti gol al Napoli. Almeno una dozzina di gol, insomma, e questo in questo momento manca, lo dico con grande rammarico per Lucca, ovviamente rammarico per Lucca, perché Lucca ha avuto delle occasioni a Napoli e non le ha saputo sfruttare.
0: È vero, e probabilmente nemmeno fuori da Napoli ha saputo sfruttare quelli che...
1: Non volevo esagerare.
0: Non volevi infierire, ecco, no. Effettivamente per quanto riguarda questo ragazzo qualcosina va... Io però devo dire la verità, rispetto all'anno scorso...
1: L'hai visto meglio.
0: Sì, ma non tanto sul campo, perché io lo ricordavo anche prima, Luca anche l'anno scorso nel precampionato i gol li ha fatti e quindi ha dimostrato di saperli fare, però l'ho visto più addentro a quelle che possono essere le sperimentazioni di concentrazione che può avere un calciatore prima e dopo le partite e anche all'interno dei match stessi. L'ho visto molto concentrato sulla propria interiorità oltre che su quello che possono essere i movimenti. Qualche errorino di troppo magari c'è stato, penso soprattutto alla gara col Celta, però l'ho visto sempre concentrato, non più edonista, un calciatore secondo me un po' più, ecco, umile rispetto magari all'anno scorso.
1: Io il dubbio ce l'ho sulle caratteristiche, perché a Udine la squadra giocava per lui, era il riferimento davanti ed era il centravanti d'area di rigore. A Napoli il riferimento non è lui in questo momento, quindi che ruolo deve ritagliarsi Lucca, che spazio e che possibilità può avere? Ecco, queste sono le domande che mi pongo. Poi che Lucca sia un buon giocatore, su questo non c'è dubbio. Il problema è che a Napoli non è riuscito a esprimersi, non è riuscito mai a entrare anche nella, non dico nel cuore, ma neanche negli affetti superficiali dei tifosi.
0: Sì, e anche questo forse, magari per un ragazzo come lui, andare eventualmente a sentirsi valorizzato dai propri tifosi, forse può farsi
1: a sentirsi utile e a sentirsi importante.
0: Esatto, e gli potrebbe far scattare qualcosina nell'animo per portarlo al livello che lui può serenamente raggiungere, perché le qualità ce l'ha. Senti, guardando ai nostri avversari, ti preoccupa qualcuno invece nella marcia d'avvicinamento a questo nuovo campionato?
1: Guarda, ti dico la verità, ho seguito le amichevoli delle squadre, insomma, quelle che hanno fatto Inter, Milan, Juve, e devo dire l'Inter mi sembra quella più pronta, nel senso che questa stagione l'ha cominciata così come aveva finito la scorsa stagione, quindi la vedo più lanciata degli altri. Oltretutto, ha rinforzato anche la difesa, insomma, quindi mettendo la stona alle spalle di Bastoni e di Akanji, no? Se non sbaglio, sì. E quindi l'Inter la vedo sicuramente bene. Il Milan partendo sempre dalla difesa, però ha messo Villa, però il Milan ha ancora problemi, non l'ho visto come una squadra già pronta. La Juve invece ha preso Lukumi, è vero, ha preso Lukumi che farà coppia con Bremer, quindi le squadre sono sempre queste. Poi dovremo scoprire il Como, che dovrà essere una scoperta, di la verità, lo seguirò con grande curiosità. Al di là di queste 5-6 squadre, la Roma la metto in coda, Napoli compreso, ecco, non vedo lotta per i primi 4 posti, vedo queste 5-6 squadre al massimo.
0: E bisogna.
1: L'Inter resta la squadra da battere, mi sembra che il Napoli debba però muoversi un po' in questi ultimi momenti di mercato, in questi ultimi giorni di mercato.
0: Eh sì, anche perché poi bisogna cominciare anche decisamente a dimostrare a quelle che poi sono le proprie tifoserie di riferimento, in particolar modo quella lì azzurra, quelle che poi sono gli organici che si contenderanno poi di fatto lo scudetto o gli altri risultati di questa stagione. Vedremo anche sotto il profilo europeo quanto il Napoli riuscirà eventualmente a fare, che probabilmente è la grande curiosità in più di questa stagione. Intanto grazie.
1: Vai, Ciccio. Puntando su un valore aggiunto che dovrà essere Allegri.
0: Allegri, ovviamente.
1: Non dimentichiamolo.
0: Ovviamente. Grazie Ciccio, un abbraccio.
1: Grazie a te, buon lavoro, un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie davvero a Ciccio Marolda. E citavo la Champions League e lo scudetto per un motivo, perché il nostro comparto social ha voluto interrogare proprio i tifosi del Napoli se meglio uno scudetto o una finale Champions League, e vi voglio far ascoltare il popolo azzurro come ha risposto.
2: Non si possono scegliere entrambi. E allora io scelgo lo scudetto, perché comunque è bello festeggiare, e poi il secondo, la finale va a finire che la perdiamo, e il secondo è il primo dei perdenti, come ci insegna Conte.
3: Scudetto. Dobbiamo rimanere nella realtà. Non abbiamo una squadra per affrontare una finale di Champions. Poi arriva il miracolo, siamo i primi, per l'amor di Dio.
4: Ah, io personalmente finale di Champions, però se lo scudetto ci accontentiamo.
5: Ma lo scudetto ce lo dobbiamo riprendere, perché è nostro. La finale di Champions ben venga, ma lo scudetto.
6: Scudetto, intanto voglio stare sullo scudetto, perché lo scudetto ti porta tante cose, poi magari arrivare anche in finale e poi vincerla, per carità, è tutto buono, però io punto lo scudetto.
7: La finale di Champions è un'altra cosa proprio, sarebbe un'altra emozione che vorremmo provare.
8: Scudetto mille volte.
9: Lo scudetto è una cosa che ho vissuto fortunatamente 2 volte, finale di Champions.
10: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
11: 000 Cerciello Auto.
10: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
12: Finalmente, finalmente sono arrivati!
13: Cosa?
12: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Insomma, tra poco partirà il campionato, lo ricordiamo, sabato il Napoli affronterà il Genoa. Marassi, sarà una partita molto interessante, abbiamo visto anche il Genoa passare in Coppa Italia col gol di Baldanzi, il Genoa di De Rossi che l'anno scorso ha saputo dare una forte identità alla squadra, e vedremo anche Allegri che cura tantissimo anche la fase difensiva, cosa che ha sempre fatto in maniera incredibile. Le difese delle squadre Allegri sono sempre state le meno perforate del campionato italiano, e ora si stanno provando a fare dei ragionamenti anche perché il Napoli, ricordiamo, a Buongiorno che si è operato e sarà tanto tempo fuori, Bukema che ha questo problema ai tendini e quindi bisognerà capire anche la sua tenuta, punto fermo della difesa del Napoli, Amir Rahmani che ha segnato un bellissimo gol nell'ultima amichevole stagionale contro l'Aris Salonicco. Ora però bisogna capire chi sarà al fianco di Rahmani almeno nelle prossime partite. Sicuramente ha una ottima chance, lo ricordiamo, anche Rafa Marin. Marianucci si è fatto male anche lui, dovrà stare fermo ai box. Insomma, lì in difesa i giocatori sono contati. C'è Oliveira che potrebbe comunque fare il centrosinistra, e il Napoli sta cercando anche Badian Shield da parte del Chelsea, giocatore forte, giocatore francese, giocatore che però anche lui ha una storia clinica abbastanza complicata e un minutaggio scarso nella scorsa stagione al Chelsea. Parliamo di questo e di altro e lo facciamo con Carlo Iacomuzzi al telefono con noi. Ciao Carlo, come stai?
15: Benissimo, grazie a voi dell'invito. Spero che anche tutti gli ascoltatori stiano bene al sole.
0: Magari ci stanno ascoltando una bella spiaggia, e chi lo vuol dire? Chi con la radiolina oppure l'app di Kiss Kiss Napoli e le cuffiette, e poi ascolta gli aggiornamenti anche di calciomercato. Badia Scil ti piace come tipo di difensore centrale, Carlo?
15: Guardi, lo conosco già quando ero già in Inghilterra, aveva grosse potenzialità, anche nel settore giovanile dimostrava sempre grosse qualità, soprattutto tecniche, però aveva questa deficienza fisica che in tanti negli anni hanno cercato di migliorare, ma purtroppo evidentemente tutti gli infortuni che gli stanno capitando forse sono dovuti anche tante volte a un super allenamento, a forzare i tempi, però anche a dover sopportare magari l'uomo contro uomo che si fa in Inghilterra, e lui tante volte può darsi che mancando quella forza fisica, soprattutto nelle gambe, perché nel torace, nel fisico sì, è abbastanza robusto, ma le gambe sono ancora esili e fragili e incappa in questi infortuni. Indubbiamente dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi, assolutamente. I dubbi vengono, come hai accennato tu, da questi infortuni.
0: Eh sì, ricordiamo anche che Badia Shil è un piede sinistro, quindi si andrebbe, sì, a collocare proprio in quella posizione dove il Napoli ha una deficienza, lo ricordiamo, con l'infortunio a lungo termine di Alessandro Buongiorno, che evidentemente anche l'anno scorso ha giocato a sprazzi anche perché aveva questi problemi fisici. E a me piace Badia Shil, lo abbiamo detto, molto tecnico, può giocare anche a destra volendo,
15: sì, sì.
0: Però ovviamente bisogna capire anche se è subito pronto per poter giocare, perché il Napoli ha l'emergenza lì al centro.
15: Sì, sai, il problema è che sia subito pronto, è una cosa, che sia allenato bene è la cosa più importante, perché dato che tanto molto spesso è soggetto da piccoli infortuni, se arriva nel campionato italiano, che adesso uno dice la partita non è così impressionante, gioco contro il Genoa, ma il campionato italiano è sempre difficile, è sempre molto difficile da affrontare, quindi anche in fase difensiva deve essere sempre al 100%, se manca qualcosa puoi causare danni. Ecco, lui si trova di fronte a questo esordio che non è dei più facili, sempre che sia già all'altezza di giocare, questo lo decideranno i tecnici. Sicuramente è giocatore di qualità, non di fisico, questo sicuro, ma di qualità, e può darsi che Allegri in quest'ottica abbia bisogno di lui per impostare un certo tipo di difesa. Ecco, vediamo quello che chiederà Allegri a questo giocatore.
0: Poi ricordiamo, col Monaco era un punto clamoroso della difesa del Monaco, e poi ovviamente se vai al Chelsea hai tanta concorrenza, e poi l'abbiamo detto, ci sono l'infortunio alla coscia, l'infortunio all'inguine, affaticamento muscolare. Sto guardando un po' tutta la sua storia clinica: infortunio alla coscia, infortunio muscolare. Ne ha saltate veramente tante dal 2023 al Chelsea, e quindi qualche dubbio giustamente c'è. Senti però, Carlo, ti volevo chiedere, ma dal punto di vista, è sempre sbagliato magari paragonare vari calciatori, però chi ti ricorda Badiashil?
15: Ah, questo è difficile. È difficile da paragonare, perché vedi, un giocatore così esile, perché ha le gambe lunghe ma esili, è difficile da paragonare con i nostri difensori, che di solito sono tutti ben messi, tarchiati, forti fisicamente, abili di testa. Lui è abile di testa perché ha l'altezza, però fisicamente non ha un paragone facile da fare. Ti ricordo, forse io sono vecchio, forse se qualcuno di voi si ricorda nel Torino Puglia.
0: Io non lo ricordo, però sì.
15: Ecco, lui assomiglia molto a Puglia come giocatore, molto tecnico, molto intelligente, sempre abile a tenere la linea con i compagni in fase difensiva, sempre attento a tutti i movimenti, a capire anche il gioco, però con questo ciondolante andamento, arriva sulla palla, arriva in anticipo, se trova il contratto fisico, ecco che il muscolo si addolora, le articolazioni si addolorano e perde quelle partite, che ne perde tante, e crea qualche problema poi numericamente alla squadra. Questo però è giocatore di qualità, sai, bisogna vedere come poi Allegri mentalmente lo vuole mettere in campo.
0: Senti, Carlo,
15: anche a Monaco, sì. Io lo vedevo già a Monaco, era bellissimo, ma Monaco è un campionato, andavi a Monaco, sei in un salotto, è bello vedere i giocatori, no? Lui era molto elegante, molto tecnico, con questo suo passo un po' felpato, era bello vedere. Però poi all'atto pratico, sai, noi in Italia, anche quando vai a giocare a Lecce, vai a giocare da su qualsiasi campo, è dura, per noi è dura. Vuole giocare.
0: Certo, senti, poi Carlo, ti volevo chiedere, il Napoli ovviamente ha anche una bella base di italiani, però stiamo parlando di Badiashile che arriva perché purtroppo, l'abbiamo detto, si è fatto male Alessandro Buongiorno. Detto questo, invece, come vice di Lorenzo siamo davvero agli ultimissimi dettagli, domani farà le visite mediche a Villa Stewart, c'è Costantino Favasuli, che è un giocatore che, ti dico la verità, a me piace molto, un giocatore di gamba, di binario, ha forza nelle gambe, ha tecnica. Ti piace a te Favasuli?
15: Sai, è un giocatore che deve esprimersi ancora, è un giocatore che è abituato a giocare al sud, specialmente a Catanzaro.
0: Ah, scusami, ti interrompo, perché un nostro amico ci dice, a me ricorda molto Aldair della Roma, si parlava di Badiashil, può essere?
15: Sì, forse sì, però già Aldair mi faccio un vanto, sono andato a comprarlo io alla Roma in Brasile, sono andato io a vederlo, quei tempi lavoravo alla Roma, e sono andato in Portogallo a vedere giocare 3, 4, 5 volte, e poi convinsi Ottavo Bianchi a prenderlo. Sì, può assomigliare a lui come tipo di posizionamento, come tipo di mentalità e di visione di gioco, ma di forza fisica no, le gambe le aveva belle toste. Questo ancora le gambe, anche se alla sua età, non sono rafforzate come dovrebbero essere, rapportato all'altezza fisico.
13: Torniamo a Favazzulli.
15: Favazzulli è un giocatore di emergente. Sai, giocare a Catanzaro e venire fuori a Catanzaro in un ambiente del sud dove devi avere certe qualità, tante volte magari non tecniche ma fisiche o mentali, e lui si è abituato subito a giocare in quella categoria, si è messo in mostra, ha dato dimostrazione di avere forza e qualità e mentalità, questo è così importante. E mentalità, e quindi inserito, può essere inserito anche subito e magari trovare subito la sua posizionamento. È un giocatore emergente che può essere utile non solo al campionato ma anche alla nazionale.
13: Lo speriamo anche perché
15: lo speriamo, perché vi dico, ieri sera sono andato a vedere Genoa, no? Abitando a Genoa, vi dico una tristezza, vedere giocare tre italiani e in mezzo a tutta questa roba qua è una... non fatevi confondere dal risultato, perché il risultato poteva essere anche 6-7, 7-5, perché le due difese così che hanno permesso dei gol di testa dentro l'area piccola, quando il portiere dell'Ascoli era in grossa difficoltà fisicamente, quindi è tutta una cosa diversa. Però vedere tutti questi stranieri che secondo me non sono all'altezza, e questo fa male al calcio.
13: Senti Carlo, allora io ne approfitto, ti saluto, e poi, visto che il Napoli giocherà contro il Genoa sabato, magari a fine settimana ti richiamiamo proprio per farci raccontare le tue impressioni sulla squadra di De Rossi, va bene?
15: Bene, volentieri.
13: Un abbraccio, grazie.
15: Buon calcio sempre.
13: Grazie.
15: A presto.
13: Grazie a Carlo Iacomuzzi, dobbiamo fermarci, un bel disco, poi ci saranno le news e poi terza ora di Radio Gol.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Intervento tempestivo dei carabinieri a Camposano, dove una lite familiare è degenerata nel ferimento di un uomo. L'allarme è scattato dopo una telefonata della 112. Una donna in forte stato di agitazione aveva segnalato la presenza di una persona armata prima che la comunicazione si interrompesse. Quando i militari sono arrivati hanno trovato un uomo con una profonda ferita da taglio alla gamba. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto durante un litigio tra fratello e sorelle. Il 21enne avrebbe impugnato un coltello contro la donna. Il padre, intervenuto per fermarlo, è stato colpito alla gamba nel tentativo di disarmare il figlio. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il padre è stato soccorso e giudicato guaribile in 7 giorni. Sale l'allerta a Qualiano per un possibile aumento di casi di West Nile. Il comune invita i cittadini a non sottovalutare il rischio e informa di essere in costante contatto con le autorità sanitarie. L'amministrazione si sta inoltre attivando per nuovi interventi di disinfestazione. Al momento non è stato comunicato il numero preciso dei casi. A Mondragone un 38enne di Sparanese è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un bar sulla Domiziana. L'uomo avrebbe fatto irruzione nel locale simulando di avere una pistola. Dopo una colluttazione con il titolare è stato bloccato dai carabinieri, dovrà rispondere di tentata rapina. Paura nel centro storico di Aversa, dove questa mattina si è verificato un crollo all'interno del complesso monumentale di San Francesco delle Monache. A pochi passi dalla casa comunale erano da poco passate le 8:30 quando un forte boato ha attirato l'attenzione anche negli uffici del comune. Fortunatamente nell'area interessata non c'era nessuno e non si registrano feriti. Attenzione anche al maltempo. La protezione civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani 18 agosto per tutto il territorio regionale. Previsti temporali improvvisi a carattere di rovescio. Chiudiamo con il Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della prima giornata di campionato sabato alle 20:45 a Marassi contro il Genoa. Questa mattina il gruppo ha svolto una seduta iniziata con una fase di attivazione seguita da esercitazioni sul possesso palla e chiusa con una partitina finale. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Qualcosa cambia nell'avvio di questa nuova settimana sulla Campania per il passaggio di un fronte da nord-ovest. Locali rovesci e temporali in formazione nelle zone interne della Campania, localmente coinvolto il tratto costiero tra sera e notte. Un'atmosfera variabile e instabile, domani il sole si alternerà a piogge e rovesci, più concentrati dal pomeriggio nelle zone interne, insistenti sull'Appennino. Gran caldo in attenuazione, avremo un ridimensionamento termico, valori più in linea con il periodo, temperature massime attorno ai 28-33 gradi in diverse province. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.
3: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Ben ritrovati con Radio Gol da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. Ringrazio anche il collega Lucio Pengue in redazione. Lucio che mi informa che siamo già pronti per il prossimo collegamento con Enzo Ucchioni. Ciao direttore, benvenuto.
4: Prontissimi, eccoci qua. Ciao
3: Enzo.
4: Ben ritrovato
3: a te. Senti, non è iniziata benissimo la nuova avventura sulla panchina del Manchester City per Enzo Maresca, che si prende 3 sberle sì. dall'Arsenal, che vince il Community Shield. Arsenal che comunque era data per favorita non soltanto per il nuovo corso dell'allenatore italiano, ma anche e soprattutto perché comunque era la campionessa della Premier in carica, quindi ci sta a partire con i favori del pronostico. Da queste latitudini però si guarda al fatto che determinati calciatori hanno visto dalla tribuna la sfida e ovviamente alludo eventualmente a Gabriel Jesus e anche a Martinelli, che comunque non è più il protagonista di questa squadra, che tra l'altro ha acquistato anche Zolis, calciatore che a me davvero piace molto. Eventualmente credi che possano rientrare nel destino azzurro questi due ragazzi?
4: Ma è possibile, soprattutto Gabriel Jesus, allo stesso procuratore di Allegri, lo sappiamo, sono giocatori che magari hanno finito il loro ciclo e cercano nuovi stimoli di grande livello. Il Napoli, questo ti fa dire anche che il Napoli forse qualcuno non se ne rende ancora conto, perché sento critiche, ma questo fa parte del modo di vivere, di tifoserie, sono uguali dappertutto, non basta mai. Questo ti dice anche il livello che ha raggiunto il Napoli in questi anni di crescita assoluta, i due scudetti. Ora il Napoli non ti dico che è a livello dell'Arsenal o del Manchester City, però per certi giocatori di questo livello, Martinelli, nazionale brasiliano, l'abbiamo visto a Camondiali, eccetera, giocatori di questi livelli, e se gli dicono vuoi andare a Napoli? Sì, certo, puoi andare a Napoli, quello dell'Arsenal o del Manchester City, però per certi giocatori di questo livello, Martinelli, nazionale brasiliano, l'abbiamo visto a Camondiali, eccetera, giocatori di questi livelli, e se gli dicono vuoi andare a Napoli? Sì, certo, puoi andare a Napoli, parliamone.

0: che modulo sceglierà Allegri, la difesa 4-4-3-3, faremo a vedere. E comunque ci vuole un giocatore che faccia da raccordo con un centravanti vero, un attaccante che sappia fare anche quel tipo di movimento con la qualità che ha Jesus, lo può fare tranquillamente. Tra i due preferisco Jesus, non so se si è capito.
1: direi di sì. Intanto però Massimiliano Allegri deve affrontare questo primo turno di campionato con quello che ha, e soprattutto sotto il profilo difensivo quello che ha in meno, se consideriamo il fatto che Buongiorno non verrà inserito all'interno della lista, con Marianucci sì. che si è fatto male, con un Beukema che nel corso del precampionato non abbiamo potuto vedere a causa di questo problema al talone d'Achille. Insomma, Rachmani e Rafa Marin sono i due calciatori che avrà a disposizione, al di là di gente formata all'interno, diciamo, del gruppo azzurro in primavera come Baretin. Però l'emergenza difensiva che in questo momento un po' colpisce i tifosi del Napoli e che magari li fa un po' preoccupare nella marcia d'avvicinamento alla nuova stagione.
0: Sì, è un centrale che serve, ma Badiachile dovrebbe arrivare. Siamo ai dettagli di un affare che andrà in porto, poi non so se Allegri lo vorrà rischiare dalla prima giornata, visto i meccanismi che conosce ovviamente poco. Io credo Radio Mercato ci racconta questo, sono veramente ai dettagli, e un centrale va fatto, sarà questo. Poi Beukema non sta benissimo, non si è visto nel precampionato, ma è uno di quei giocatori secondo me che messi in mano all'Allegri possono tornare ad essere quelli che erano stati in passato, perché ricordiamo bene gli anni bolognesi di Beukema, giocatore determinante, con il tipo di calcio che faceva Conte forse un po' meno. Invece con Allegri può tornare ad essere uno dei giocatori sui quali poter contare, non ti dico un titolarissimo, però io lo ricordo benissimo, come credo tutti, a Bologna non può avere perso quelle qualità, forse ha perso un po' di fiducia, ma la fiducia gli va ridata, le qualità del giocatore ci saranno, quindi io non vedo problemi neanche sotto questo aspetto. Poi nell'emergenza c'è sempre un Di Lorenzo che quel ruolo lì te l'ha fatto, anche se è una difesa a 3 non a 2, però è un giocatore talmente esperto che puoi chiedergli anche questo. Sulla destra è arrivato un Favasuli è un altro ragazzo molto interessante. Io del Napoli sono ottimista, perché messo in mano un ottimizzatore, l'abbiamo detto per tutta l'estate, ma ora siamo a vedere cosa succederà. Ha un'ottima rosa con soluzione in tutti i reparti, ma i dati di partenza, non so se era la domanda che volevi fare. Io vedo l'Inter, soltanto l'Inter più forte del Napoli.
1: Ed è sicuramente questo, no? Il duetto che spesso e volentieri viene indicato per quella che può essere eventualmente la prima posizione, il duello per la prima posizione dell'anno prossimo. Poi bisognerà capire le altre squadre. Io sono molto preoccupato, devo dire la verità, da una Juventus che partirà dal primo momento stavolta con Luciano Spalletti, che comunque ha fatto una buona parte del campionato, la seconda l'anno scorso, e chissà, magari anche dal Milan che sembra aver trovato tra l'altro l'accordo con Diego Moreira dello Strasburgo, sì. Calciatore che era stato anche accostato alla Roma, 50 milioni di euro per il 22enne belga. Tendono un po' a strapagare i calciatori, secondo me è un buon giocatore, è un buon giocatore, una buona ala offensiva, però 50 milioni per un calciatore che attualmente, secondo valutazione Transfermarkt, ne vale credo la metà, sinceramente non lo so, dopo aver visto i 70 milioni per Gonçalo Ramos.
0: Sì, ma guarda, io credo che questo modo di fare di cardinale di un fondo come il suo faccia del male al calcio, rovinino la piazza, il mercato, perché se mi dai 70 milioni a Gonçalo Ramos, e anche lì Transfer Market mi pare lo valutasse la metà, sì. Se paghi 30 milioni chila senza neanche battere il ciglio, quando altre squadre, compreso il Napoli, lo stavano trattando su cifre molto inferiori, o prendi questo ragazzo a 50 milioni, cioè qui siamo veramente a un mercato impazzito. Non so Cardinale cosa voglia dimostrare, negli anni scorsi ha sempre avuto il braccino, come si dice, venduto tanto anche per fare plusvalenza, improvvisamente andiamo a fare uno show, andiamo a fare dei fuochi d'artificio. Io non la vedo ancora squadra il Milan, ci vorrà del tempo perché c'è un gioco nuovo da imparare, dei meccanismi, hai cambiato

0: completamente rotta rispetto al calcio che faceva Allegri. E quindi, mentre sono d'accordo con te sulla Juventus, ecco, la Juventus mi intriga molto, perché se Spalletti, partendo dall'inizio, riuscirà a dare equilibrio, ci sono tre davanti che veramente sono ragazzi interessanti, anche questo Alai Begovic, 18 anni, che lo mette insieme a quelli che c'erano, tre sottopunta, se, ripeto, poi c'è l'equilibrio della squadra. Lo stesso Lukumi è un giocatore che fa parte dell'azione, e Spalletti aveva bisogno, come il pane, di un difensore che diventasse centrocampista per evitare a Locatelli di tornare indietro a far ripartire l'azione. Quindi avevano fatto un ottimo mercato la Juventus, e non è finito, ora hanno preso anche il portiere. Quindi, se io devo fare un podio ideale, al primo posto ci metto l'Inter, al secondo ci metto il Napoli e al terzo la Juventus, perché la Juventus deve sempre partire lì. E ti ripeto, hanno aggiustato un po' quelli che erano i problemi. Il portiere non era la prima scelta, ma Vicario è un ottimo portiere, e secondo me stanno aspettando di vendere qualcuno per andare a prendere anche Chessy.
1: E quindi completare, diciamo, quello che eventualmente può essere il pacchetto, il pacchetto offensivo. Tornando invece al Napoli, ti voglio chiedere di Massimiliano Allegri. L'ho visto molto sereno, concentrato, però al tempo stesso ampi sorrisi. Non vedo magari quella pesantezza che poteva cogliere magari qualche altro allenatore nell'affrontare una stagione che comunque sarà complessa, perché lo sarà, perché bisogna diciamo in qualche modo ridare un entusiasmo a una piazza che soprattutto nell'ultimo anno ha faticato molto ad arrivare in fondo, considerando quelli che erano diciamo i dettami tattici che abbiamo visto proposti all'interno del rettangolo verde.
0: Allegri è lì per questo. Allegri è stato chiamato per alzare il piede dall'acceleratore. Due anni si è andato al massimo, rischiando anche nelle curve, se hai rischiato ad andare fuori, qualche volta ci sei andato, vedi gli infortuni, perché il mondo di Conte è quello lì, il mondo che deve andare sempre a 200 all'ora, anche quando la strada non te lo permette. E ora cosa deve fare Allegri? Fare ritrovare la serenità, fare ritrovare il sorriso, fare ritornare ad essere quei giocatori che erano preoccupati, che non riuscivano tutti i giorni ad andare a 200 all'ora, a crescere, a fare tutto quello che chiedeva un allenatore, che chiede molto a se stesso e poi a tutti. Lo sappiamo com'è il mondo di Conte. Ora c'è un allenatore che invece gestisce in base ai pregi, in base alle virtù dei giocatori, li mette nelle condizioni di rendere al meglio con un altro clima. Ti ripeto, la scelta di Laurentiis è stata ottima, straordinaria, azzeccatissima, perché serviva un allenatore di questo tipo se volevi tenerti i giocatori che hai e volevi rivitalizzarne molti. Allegri sta facendo questo, con tutta l'esperienza che ha, credo che il Napoli possa darne immediatamente giovamento, e rivedremo i giocatori che magari avevano le facce un po' preoccupate, gli occhi un po' sbarrati, il mio Dio che succederà, cosa devo fare, li rivedremo con più leggerezza, ma io dico leggerezza in senso buono, torneranno magari a divertirsi facendo calcio e non un lavoro ossessivo. Allegri è stato chiamato apposta e lo farà di sicuro.
1: Enzo, grazie davvero, alla prossima.
0: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao.
1: Grazie davvero ad Enzo Bucchioni. Ho una domanda scottante da fare al nostro prossimo ospite, che in realtà non è un ospite perché è un altro dei nostri padroni di casa con il suo Bar dello Sport, ed è Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo.
2: Ben trovato Vincenzo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti.
1: Allora, la domanda è questa, ed è molto, molto complicata, so che avrai difficoltà a rispondere a questa domanda, però sono stato il primo a godersi un caffè in una, diciamo così, preedizione del Bar dello Sport stagione 2026-2027?
2: L'anteprima del bar, sì, è vero. Ne ho avuto grande piacere, sono stato un fortunato ad averti mio ospite.
1: No, infatti, il grande piacere mio, perché come giustamente sottolinei tu ospite, quindi pagato tu, va bene per me. E quindi va bene
2: come
1: così,
2: sempre.
1: D'altronde, ma figurati a me, se mi giri così manco il sangue per il naso. Senti, andando a smettere di scherzare, no Giallo, io personalmente sono molto in fremito per quello che sarà l'inizio di questa nostra nuova stagione, ovviamente come tutto, no? il nostro Ambaradan di Kiss Kiss Napoli, perché avremo la possibilità di raccontare ai nostri ascoltatori e telespettatori tutta la stagione del Napoli in esclusiva in radio con le mie radiocronache insieme a Paolo Del Genio. Poi avremo Diretta Azzurra con Carlo Alvino, con Nicola Mora e con Emanuele Calaiò, ovviamente la striscia quotidiana di Radio Gol con le voci dei protagonisti. Ne approfitto per dire ai nostri ascoltatori che giovedì avremo la possibilità di raccontarvi le parole di un calciatore del Napoli in esclusiva, ma poi ci sarà anche il bar dello sport post gara, dove i nostri ascoltatori, sia televisivi che radiofonici, potranno ascoltare le voci dei protagonisti. Ovviamente lì sarai tu padrone di casa, Gianluca.
2: Sì, con la nostra grande Susi Fiorillo, ci aspettiamo veramente, non vediamo l'ora di ritornare in campo. Hai usato un termine, c'è grande fremito. Io sono io che capovolgo, perché non ce la faccio a non fare ovviamente anche un po' da padrone di casa, visto che ho parlato da parte dello sport, anche se siamo nel mitico Radio Gol. Ma parli di fremito o di preoccupazione?
1: No, di fremito.
2: Ah, di fremito.
1: Cioè,
2: no,
1: è più un fremito da curiosità, cioè nel senso non vedo l'ora di capire, capito?
2: Sì. Anche perché voglio dire, le vicissitudini di questo inizio di stagione, dove Napoli ha lavorato benissimo, noi l'abbiamo raccontato a Di Maro, l'abbiamo raccontato a Castel di Sangro, l'hai raccontato con la tua solita maestria, anche le partite che ha fatto il Napoli, quelle belle e quelle meno entusiasmanti, però resta il fatto che Napoli ha un'emergenza, e su questo mi pare che sia chiaro ed evidente la sfortuna, così come nella scorsa stagione siamo stati vessati da infortuni che hanno assolutamente condizionato il rendimento della squadra. Partire senza Buongiorno, senza Bürkemeyer, senza Marianucci per il Napoli, insomma, non è veramente fare un salto di gioia. C'è Oliveira, c'è Rafa Marin, c'è soprattutto il Genoa, che non mi sembra, l'ho visto in Coppa Italia vincere in maniera abbastanza chiara con l'Ascoli, però insomma mi sembra più o meno essere la stessa squadra dello scorso anno. L'inizio non ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo per il Napoli, ma subito dopo, però, quindi abbiamo un attimo il tempo di decidere che cosa fare, subito dopo ci sono Como, Inter, Bologna, Fiorentina e Champions, quindi sotto questo aspetto ecco perché parlavo, ti chiedevo se era fremito o preoccupazione.
1: Eh no, quello sicuramente, ci sono dei dati che sono sotto gli occhi di tutti, e c'è anche un mercato che è difficile far decollare se poi si va a vedere quelle che sono ovviamente le liste che bisognerà inevitabilmente andare a rispettare. Il Napoli ha bisogno di qualcuno che esca per poterlo far rientrare, questa è la verità. E anche così, giusto perché così rispondo anche a un ascoltatore che avevo visto un messaggio poco fa, non ero riuscito a conservarlo, si diceva effettivamente, però sì, sarà anche uscito Gutierrez, però se vogliamo tenere in organico Mazzocchi, alla fine il posto per Badiashile ancora non c'è in realtà.
2: Sì, in effetti è questo, è di oggi la notizia, l'abbiamo anche approfondita, che mentre per Favasuli ormai è tutto pronto e domani ci sarebbero anche le visite mediche, per Badiashile manca ancora qualcosa, ma ti ripeto, oggi è martedì, si gioca di sabato, settimana corta. Ritengo che questo arrivo di Badiashile, che io non metto in discussione, e lo considero anche un ottimo investimento da parte del Napoli per il suo valore, per la sua esperienza, per la sua tecnica, per la sua fisicità, è una cosa che dobbiamo ancora aspettare che venga definita nei dettagli. Cioè, voglio dire, contro il Genoa la formazione, noi tu ne sai qualcosa perché le hai raccontati, l'abbiamo praticamente già pronta la formazione del Napoli.
1: Sì,
2: abbiamo il dubbio, forse neanche del portiere, tra Meret e Milinkovic, ma giocherà sicuramente Meret, ma sappiamo che la linea difensiva a 4 sarà quella con Di Lorenzo, quella con Rachmani e Rafa Marin e con Oliveira. Insomma, è quella la formazione del Napoli, poi i tre centrocampisti. Insomma, con il Genoa mi sembra che si lavori su questo aspetto, e di contro però Manna è il suo da fare. Non abbiamo detto a maggio, Vincenzo, che il mercato del Napoli, soprattutto il lavoro di Manna, era uno dei più difficili e complessi e complicati che Manna credo abbia mai avuto a che fare, perché era, che è una situazione davvero molto complessa quella del Napoli per le famose uscite.
1: Sì, è vero, io lo definivo prima un mercato davvero molto, molto complicato. Gianluca, prima di salutarti, ovviamente ricordando ai nostri radio e telespettatori che ci ritroveremo a partire da sabato per andare ad analizzare tutto quello che sarà accaduto a Genova, tra Genova e Napoli, ti voglio però far salutare il nostro prossimo ospite che tu conosci molto bene, che è il professor Guido Trombetti. Ciao prof!
3: Ciao Carlo, ciao ciao.
1: Siamo con Gianluca Vigliotti che ti saluta, prima di salutare lui.
3: Come stai?
2: Dai Guido, Guido, un abbraccio forte, grande professore, grande maestro. Guido, io ne approfitto a te che Perna non si sbilancia. Allora io ti lascio in collegamento con Perna con 3-4 domande. Noah Lang, resta o se ne va? Luca, resta o se ne va? Cioè, io devo saperle queste cose. Che cosa succede? Sei più preoccupato? Sei più, stai aspettando questi inizi campionati? Io so che tu potresti aprire un mondo dopo queste domande.
1: E vedi, e così eviti che gliele faccio io. Quindi lascerò poi ovviamente rispondere alle tue. Intanto ti mando un grande abbraccio, Giallo.
2: Ciao ragazzi, ciao Guido, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Gianluca, grazie davvero al nostro Gianluca Vigliotti. E allora prof, e quindi ci ha lasciato Gianluca con un bel po' di temi.
3: Ma guarda, io nel pezzo di domani sul mattino più o meno scrivo questo. Noi non sappiamo ancora cosa accadrà. Il Napoli vorrebbe cedere sia Luca che Novanga. E vorrebbe più che Noah Lang cedere Neres, ma Neres non lo vuole nessuno, perché è un giocatore, diciamo, che genera grandi dubbi sulla tenuta fisica. Quindi alla fine potrebbe darsi che Napoli cede, ma se cede Lucco deve sostituire. E io non credo all'ipotesi di questo brasiliano
1: Gabriel Jesus.
3: Non ci credo minimamente, non ci credo minimamente. E devo dire che non manco capito ancora, e trovo la questione veramente interessante, proprio intrigante, come questo. Ma come vuole giocare Allegri? Perché Allegri in tutte le amichevoli ha fatto il primo tempo con 4-3-3 puro.
1: Sì.
3: Puro. Ma nel 4-3-3 puro non c'è il trequartista, e no, quindi non ci sarebbe De Bruyne. Nei secondi tempi, da quando De Bruyne è arrivato, lui invece ha fatto giocare De Bruyne dove De Bruyne vuole giocare, e quindi è come se Napoli si avviasse nella stagione a giocare con più di un mobile, cosa che io, devo dire la verità, non gradisco moltissimo, perché se tu cambi modo di continuazione di automatismi, poi alla fine non funzionano mai, perché i giocatori sono costretti a questa continua altalena di schemi e quanto sia. Allora è interessante capire dove ci porterà a lei. Per quanto riguarda le cessioni, io non ho dubbi che Napoli potrebbe cedere Luca, lo ripeto, e non ho dubbi che Napoli potrebbe cedere Neres. Il problema è che questi due giocatori non trovano acquirente, mentre Noah Lang sembra essere appetibile sul mercato.
1: Sebbene magari ha delle valutazioni che per adesso però non potrebbero accontentare quelle che poi sono le pretese del Napoli, perché di certo non andrebbero a coprire quello che è stato l'investimento fatto dagli azzurri, sebbene comunque in qualche modo potrebbero garantirti una plusvalenza.
3: Sì, però caro mio, tu non è che puoi dire io voglio questo e batti i piedi per terra.
1: Ah no, certo, quello sicuramente.
3: Che fai,
1: certo,
3: se li chiedi su un gruppone, gli paghi un signor stipendio?
1: No,
3: tutti sbagliati, ce lo dobbiamo mettere in testa. Il Napoli ha fatto 7-8 acquisti sbagliati.
1: Quindi tu non credi che questi due, mi riferisco ovviamente a Luca e Langa, possano eventualmente dimostrare di valerli quegli investimenti?
3: Guarda, io Langa l'ho visto in queste amichevoli e devo dire che non l'avevo mai visto così bello l'anno scorso. Può darsi che Noah Lang, il problema vero è Luca, perché Luca non si prende con i tifosi, non si prende con la squadra, e sbaglia cose irripetibili e sbaglia in modo irritante. Quindi credo che per il bene suo e nostro se ne dovrebbe andare, solo lo devi sostituire. E non credo che il Napoli sarà in grado facilmente di fare queste operazioni, quindi siamo veramente ancora in alto mare.
1: Vabbè, vediamo. Intanto, prof, ovviamente sono molto curioso di leggerlo, il tuo approfondimento di domani sul Mattino. Ti lascio il mio buona giornata e ovviamente un abbraccio speciale. Alla prossima.
3: Ciao.
1: Grazie davvero al professor Guido Trombetti. Detto questo, ce ne andiamo in pubblicità, un disco e poi ritorna Radio Gol.
4: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E dunque, ultima mezz'ora insieme con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Abbiamo ancora spazio per i nostri ospiti ed è per me un grande piacere poter salutare e ringraziare Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo.
1: Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Senti Mimmo, oggi no, leggevo anche sul Corriere dello Sport il tuo approccio a quella che sarà la prossima stagione, che effettivamente è un campionato, quello del Napoli, che sarà tutto da scoprire, un nuovo corso di Massimiliano Allegri che stiamo imparando a conoscere, che però non ci può dare, almeno per adesso, delle certezze.
1: Insomma, le amichevole hanno detto qualcosa, l'ultima specialmente, anche se l'avversario era abbastanza modesto, però ho visto Napoli che c'ha piacere di giocare, gamba leggera, mente libera, ho visto un bel Napoli contro l'Aris e probabilmente Allegri ha cambiato modo di allenamento rispetto a Conte, che li ha un po' tirati abbastanza in 2 anni, però vincendo anche uno scudetto e piazzandosi secondo. Evidentemente lei ha trovato un Napoli un po' quasi stremato e gli ha dato via libera, cioè molti giocatori dicono che giocano più la palla che non gli esercizi. Evidentemente poi ci sarà il richiamo di metà campionato che sarà lì un po' più duro, insomma. Però ecco, controllare sia un Napoli che mi è piaciuto, bello, disinvolto. Ci resta il problema di assestare bene la difesa e soprattutto di servire una palla decente ad Højlund, perché non può sempre, poveretto, avere la palla tra i piedi con l'avversario addosso, deve girarsi, insomma. E vediamo, insomma. Io ho visto Napoli, ero un po' pessimista nelle prime amiche, ora invece mi sono aperto all'ottimismo con l'ultimo.
0: Sì, e secondo te sono più le gambe o più la testa che hanno preso il largo, provando a togliere un po' le tossine che c'erano, le scorie che c'erano della passata stagione su questa squadra?
1: Sì, no, gambe e testa, insomma, siamo passati da un allenatore ossessivo, perché Conte è uno che se la vittoria ce l'ha, c'è anche la figlia, si chiama Vittoria, insomma è una cosa proprio che lo eccita e lo distrugge. Sì. Però probabilmente quando Conte ha avuto dei giocatori, dei difensori soprattutto di un certo livello come la Juventus quando vinse gli scudetti, erano giocatori strutturati fisicamente da sopportare questi allenamenti più duri. I nostri sono un po' più leggerini comunque, poi sai, sono 5 anni che giocano sempre gli stessi. Evidentemente quindi con l'intelligenza che lo distingue, la competenza, e Allegri ha cercato soprattutto di rassegnare la squadra, cioè non ventre a terra, ma cerchiamo di giocare come sapete giocare, oltretutto, perché lui ha rispettato il 4-3-3, che sembra il modulo più gradito ai nostri, perché proprio dalla mediana in attacco abbiamo il meglio, ecco. Vediamo un po' quei pochi problemi da risolvere, come li risolve in campionato Allegri.
0: Ecco Mimmo, tu hai sottolineato come ormai da parecchi anni giocano sempre gli stessi e anche quest'anno il mercato, diciamo, muoverà poco quello che è il gruppo del Napoli e direi che se da un lato può essere comunque un'ottima cosa mantenere uno zoccolo duro che ti permette quella conoscenza che c'è tra i calciatori, quel feeling che tu puoi mantenere all'interno dell'organico, è anche vero che magari con il mercato puoi aggiungere rispetto a qualcosa che ti manca. La sensazione è che facendo una gran fatica a vendere, quest'anno vedremo pochi volti nuovi a disposizione del nuovo allenatore.
1: Sì, insomma, è il solito Napoli, ecco, non c'è niente di nuovo. Allegri lo deve rendere meno prevedibile, perché oramai gli avversari sanno come gioca il Napoli, quella cosiddetta catena di destra, gli lunghi a sinistra e compagnia bella. Il problema secondo me è che la rosa non ti dà grandi possibilità di batterti su 3 fronti ad alto livello. Insomma, un po' secondo me è una scelta bisogna farle, siccome nel campionato puoi sempre recuperare, mentre in Champions è più difficile. Io credo che Allegri debba pensare soprattutto al campionato, perché è vero che l'Inter, almeno da quello che ho visto in questi amichevoli di agosto, mi sembra di un altro pianeta. Però insomma bisogna sempre giocarsi, insomma, Napoli sta sicuramente alla pari delle altre, se non un gradino più su, un gradino sotto all'Inter, come dicevi tu, però la rosa è un po' risicata e soprattutto, sai, lo stress che non può tornare ad essere pesante imponga, credo, una scelta, insomma, la scelta è il campionato.
0: Eh beh, il campionato sicuramente obiettivo principale, però la mia sensazione è che in questa annata che stiamo per raccontare, Mimmo, che sarà poi tra l'altro anche l'annata del centenario, che tra l'altro, devo dire la verità, è iniziata con festeggiamenti all'altezza di quello che è la passione dei tifosi per questa squadra, per questa maglia, devo dire la verità, la sensazione che si voglia ben figurare un po' di più in Champions, che magari addirittura quasi possa passare in secondo piano quello che poi sarà il risultato del campionato.
1: Ma sai, in Champions non solo il Napoli, ma anche le squadre italiane non mi sembrano all'altezza, insomma, forse l'Inter sì, però ecco, la speranza secondo me è che l'Inter sprechi molta energia in Champions, proprio che si esaurisca in Champions. E allora se io, allenatore così da mare, allenatore marino, da spiaggia, mi sono riservato le energie per giocarmi il campionato, può essere che frego l'Inter in campionato, non lo so, se questo deve essere un ragionamento più da bar sport. Però io non sottovaluterei questo, insomma, non sprecherei energie dalla Champions. Vediamo innanzitutto come va la stagione, come si mette, insomma, può darsi anche che le previsioni ormai generali siano smentite poi dai fatti.
0: E secondo te, data la tua esperienza, Mimmo, meglio un campionato nella quale magari quelle due pretendenti che vengono segnalate un po' da tutti possano fare il loro testa a testa come è capitato già negli ultimi due anni, meglio così per il Napoli, o meglio un campionato invece che preveda più di una formazione tra quelle di vertice per poter eventualmente poi primeggiare con l'esperienza anche di Massimiliano Allegri?
1: Allegri ha fissato una data a marzo, vediamo come stiamo e vediamo su quale fronte ci dobbiamo battere di più. Credo che sia una saggia previsione, insomma.
0: Eh sì, quello è ovvio, lì riusciresti a capire.
1: E il campionato, più punti si fanno, meglio è.
0: Meglio è subito, però si parte subito difficile, perché al di là magari di qualche impegno, affrontare subito come Inter può essere un rischio, no?
1: Ma anche il 0 sul campo suo, insomma, De Rossi oramai è un allenatore scafato, ha fatto una squadra abbastanza tosta. Prima della sosta il Napoli, non dico che dirà che Napoli è, ma insomma si avvicina a dirci la verità.
0: Senti Mimmo, prima di salutarti, visto che tu rappresenti la storia del giornalismo, ti faccio salutare chi rappresenta la storia del nostro amato Napoli, ovvero Peppe Bruscolotti, che ci raggiunge in diretta. Ciao Peppe.
2: Ciao.
0: Siamo con Mimmo Carratelli.
2: Mi devo inginocchiare io.
1: Marcami a zona, non a uomo, sennò mi fai male. No,
2: per la serie persone vere.
0: Hai ragione. Mimmo, un abbraccio a te, Mimmo.
1: Grazie, un abbraccio ancora a Peppe. Ciao
0: alla
1: a tutti.
0: Alla prossima. Ciao. Grazie davvero a Mimmo Carratelli e grazie ovviamente Peppe anche a te per aver accettato il nostro invito. Sai benissimo che per me è sempre un grandissimo piacere. Un avvicinamento alla prossima stagione. Nell'anno del centenario che già ci ha fatto vivere tante emozioni con queste feste, quelle spontanee sul lungomare, ma anche quelle belle in Piazza Plebiscito.
2: Saranno ancora altre feste, come ha detto il presidente.
0: Sì, ci sarà tanto da festeggiare.
2: È un anno di festeggiamenti.
0: Però ci dobbiamo inserire qualche altro festeggiamento, Peppe, magari con qualche trofeo vicino.
2: Dopo dobbiamo chiudere il ciclo. È normale. Tutto l'anno si festeggia, poi quando si arriva alla fine del campionato è clou, insomma, il festeggiamento più grande, chiaramente.
0: Secondo te ce l'ha il physique du roll, questo nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, almeno a giudicare da queste prime amichevoli che ci ha fatto vedere?
2: Tu sei un buon testimone, ho sempre predicato di stare tranquillo e di lasciar lavorare, e quindi la cosa migliore è questa. Per quello che stiamo vedendo una squadra che c'ha dei margini ancora di miglioramento, qualche pedina che la società, insomma, l'allenatore stanno cercando per completare un po' alcuni punti dove necessita qualche altro giocatore, però diciamo che nel complesso è sempre detto che la rosa del Napoli, insomma, merita rispetto.
0: È vero, è verissimo.
2: Se l'Inter era più forte, noi siamo dietro, tranquilli, poi il campionato dirà la verità.
0: Senti, Peppe, visto che tanti volti nuovi non ne vediamo da queste parti, ma sicuramente vecchi volti li stiamo rivedendo, tra questi c'è Rafa Marin. A me ha fatto una grande impressione questo ragazzo nelle amichevoli, perché...
2: Ma questo viene da un grande campionato.
0: Sì, ha fatto un ottimo campionato con Villarreal.
2: La cosa bella è che c'è l'entusiasmo del ragazzo che vuole tornare a far bene qui a Napoli. E questi sono quelli che Napoli deve prendere, gente vogliosa, gente che ama Napoli, e quindi la cosa migliore è questa.
0: Sì, ho visto soprattutto nel grande lavoro che chiede ai difensori, lo avevo visto fare anche a Marianucci, però prevalentemente per caratteristiche lo vedo fare molto a Rachmani e a Rafa Marin, che hanno caratteristiche simili, quello di stare molto addosso agli avversari. Una sorta, diciamo, di vecchia scuola mi è parso di vedere da parte loro.
2: Questo non disdegna, perché io dico sempre che tutto è bello, tutte le innovazioni sono belle, però quella che è stata la storia del calcio poi tante volte si mette da parte, specialmente da noi in Italia, dove siamo stati maestri dalla fase difensiva, poi all'improvviso, insomma, le difese sono sgretolate con l'evoluzione che c'è stata. Però io credo che avere uno o due difensori che sappiano fare l'uno e l'altro, penso che sia la cosa migliore, no?
0: Assolutamente sì, sono calciatori che sentono molto l'avversario, quindi non sono calciatori che lasciano lo spazio, ma preferiscono sentire l'attaccante per non dargli diciamo la possibilità poi di trovare i suoi appoggi.
2: No, sono loro che devono far sentire la presenza all'attaccante.
0: Sì, sì, esatto, esatto, fagli sentire la presenza.
2: Sono loro che devono far sentire la presenza, perché noi siamo abituati a nel nostro campionato, quindi c'è bisogno appunto che il difensore, insomma, faccia sentire un po' il fiato all'avversario.
0: È vero, forse diciamo abbiamo visto che dal punto di vista difensivo, soprattutto nel primo tempo, prima dei tanti cambi, il Napoli riesce a trovare gli equilibri giusti e quindi a portarsi diciamo in una situazione di tranquillità difensiva spesso e volentieri, poi gli equilibri cambiano e qualcosa lo paghi. Però forse sotto il profilo offensivo, al di là dei sei gol contro l'Aris di Salonicco, magari nella fase di approccio alla gara lì bisogna un po' migliorare, e poco fa ci dicevano non lasciate Højlund da solo lì davanti, bisogna dargli una mano, bisogna cercare di dargli dei palloni giocabili a questo ragazzo, perché poi le qualità ce le ha.
2: Sicuramente, insomma, comunque siamo in una fase di preparazione, è chiaro che poi determinati meccanismi vanno perfezionati, quindi quando si incomincia adesso a sentire l'odore del campionato è chiaro che l'attenzione è maggiore, quindi sicuramente vedremo una squadra diversa, insomma, tante sbavature poi, insomma, io mi auguro che, insomma, si vadano a cancellare, insomma, man mano che si giocano le partite, è normale che poi tutti i meccanismi si perfezionano, quindi sicuramente vedremo Napoli protagonista.
0: Ed è quello che ci auguriamo. Senti, di questo ritiro c'è qualche calciatore in particolare che ti ha in qualche modo lasciato un buon ricordo e delle buone prospettive per questa stagione?
2: Ma questi ragazzi, insomma, un po' tutti, ti ripeto, questi giovani, diciamo, anche quelli che stavano l'anno scorso, insomma, si danno da fare come gli esterni, insomma, e diciamo che c'è una bella scelta per l'allenatore, e questo mi fa piacere, perché comunque quando c'è la scelta vuol dire che sale anche la qualità.
0: È vero, è verissimo, assolutamente, e bisognerà un po' capire quelle che poi saranno le scelte da fare sul mercato in queste ultime due settimane che ci separano poi dalla chiusura delle trattative, anche se poi sabato si inizierà subito con le prime gare, e quindi ovviamente con Genoa-Napoli. Intanto, ovviamente per te Peppe, non posso che inviarti un grandissimo abbraccio, sperando di vederti presto, ti voglio bene, alla prossima. è caduto Peppe Bruscolotti, lo voglio salutare e ringraziare. Tra pochissimo avremo i nostri highlights, però prima un pizzico di pubblicità e un disco, state lì.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: flash finale di questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica, così come anche Lucio Pengue in redazione, che ritroverete tra pochissimo con le nostre news. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima, come di consueto, l'appuntamento con quelli che sono stati i principali ospiti di questa puntata e quindi i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Tu hai detto se Baios vuole il Napoli, sta molto chiaro. Io però apro con una domanda che è retorica. Il Napoli vuole ancora Zeballos, punto interrogativo. Il Napoli può prendere ancora Zeballos? Io voglio spiegare meglio. Però è stato che la volontà e il piacere su questo calciatore resta, il piacere di vederlo magari giocare con la maglia del Napoli. Ragazzi, il Napoli è bloccatissimo, non bloccato, è bloccatissimo, e penso a Gonghe, e penso a Cajuste, e penso a Lindstrom, ma l'elenco non finisce certamente a questi tre. E allora bisogna essere sinceri, bisogna essere crudi, fare buona informazione cercando di essere realisti. C'è ancora tanto da fare in uscita, che piaccia o no, che sia questo un problema o no, poi ce lo dirà il campo, ma il Napoli, e quindi Manna, in questo momento non può avere in testa Zeballos in, deve avere e ha in testa gli out di un elenco che purtroppo, ai noi, è ancora molto lungo. E se questo elenco, nel giro di 24, 48 ore o qualcosina in più, resta un elenco lungo, ragazzi, diventa tutto maledettamente più difficile. Fatto salvo, e hai fatto bene a dirlo, le operazioni che non vanno a toccare la lista, e quindi penso al difensore centrale e a Favasuri. Qui siamo. No, però anche qui, allora, Favasuri giorno 18 visite. Favasuri giorno 18 visite. Quella era la data stabilita giorni fa. Io ebbi la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con Mario Giuffredi proprio a Castel di Sangro, e già Mario all'epoca mi disse il 18 fissiamo le visite mediche. Per quanto riguarda il francese Badiachil, ti dico che al momento le mie informazioni mi dicono che le parti non sono distanti, ma dialogano ancora, ecco, questo bisogna dirlo. Se dialogano ancora vuol dire che non c'è il 100% sull'accordo.
0: No.
2: Altrimenti fare fatica a pensare su cosa si sta dialogando. Il ragazzo vuole solo il Napoli, l'ingaggio del ragazzo è stato già stabilito e il ragazzo è stato accontentato. Evidentemente, se Chelsea e Napoli stanno ancora dialogando, e so che stanno ancora questa mattina dialogando, evidentemente c'è ancora qualche situazione da risolvere.
3: Ma sai, oggi il calcio è in continua evoluzione, cioè nel senso che tu l'obiettivo fisico lo puoi raggiungere anche attraverso la palla, no? Facendo magari delle partite con alta intensità, una corsa in meno e più possessi, no? Dove organicamente comunque non solo raggiungi il livello fisico importante, ma vai anche a creare delle giocate che poi la domenica porti in campo. L'idea che mi sono fatto è questa, è quella che comunque si lavora molto di più con la palla che sotto l'aspetto del lavoro a secco fisico. E nella partita che comunque il Napoli andrà a affrontare sabato contro il Genoa, sicuramente sarà una partita dove abbiamo visto un Napoli molto propositivo, ma per i giocatori che ha in rosa, no? Allegri, perché avevamo detto anche nell'ultima chiacchierate, questi giocatori qua, secondo il mio punto di vista, sono giocatori propositivi, sono giocatori che comunque sanno giocare a pallone, sono giocatori che sanno creare situazioni importanti, e di conseguenza vengono allenati per portare in campo il sabato ciò che si fa durante l'allenamento.
4: Guarda, il mister sicuramente è uno dei più abili a trovare il ruolo giusto per i giocatori che ha sott'occhio tutti i giorni. e quindi se lo sta impiegando più da trequartista ha visto qualcosa che potrebbe dargli durante le partite, quindi anche sotto questo profilo. E poi le amichevoli comunque estive servono magari anche questo, provare anche dei giocatori in ruoli dove magari hanno giocato meno e vedere come reagiscono. Già mettersi a disposizione del mister e del ruolo da mezzala vuol dire che ha voglia di imparare e di mettersi a disposizione, quindi sicuramente se magari adesso non gli vengono le cose che sono state richieste, magari più avanti, capendo, guardando anche quelli più grandi come si muovono in campo, quindi ha degli esempi comunque lì da seguire, potrebbe sicuramente tornare utile come mezzala.
5: Ma io penso di sì, soprattutto per l'Europa e per l'Italia, perché purtroppo devo dire che il calcio italiano attualmente, secondo il mio parere, non è a livello di altri campionati come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra. Quindi io penso che sì, che potrebbe giocare in Italia, nel Napoli penso che potrebbe giocare, perché ritengo che ci sono giocatori, secondo me, attenzione, io non voglio, secondo me, di livello basso, che non sono giocatori per il campionato italiano. Quindi io penso che adesso come adesso arrivano dei giocatori mediocre giocatori, e io penso che questo ragazzo che gioca nel Boca, uno che sta facendo bene, e che a Napoli sicuramente, avendo avuto l'esperienza del calciatore più forte della storia del calcio mondiale, di Diego Armando, e a Napoli io penso che potrei giocare. Poi tu sai, i napoletani con gli argentini è una sola cosa, quindi le daranno sicuramente l'aiuto che ha bisogno all'inizio, però io penso che è pronto per l'Italia, perché non è che attualmente non è che ci vuole essere fenomeni come una volta che veniva il migliore calciatore del mondo. Sì, questi tipi di giocatori sono pronti ad adattarsi, sia che adesso, sì, a destra è, diciamo che c'ha dei grandi giocatori lì davanti in ruolo, però io penso che a sinistra io penso che Allegri troverà se questa trattativa andrà avanti, penso che le troverà una sistemazione, perché credo che dopo cambierà magari anche il modulo di gioco, magari partita in corso, se ha bisogno di un tipo di giocatore di quel genere, penso che lo troverà sicuramente. Per me può giocare sia una parte dell'altra.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Operazione alto impatto dei carabinieri a Monte di Procida nel weekend di Ferragosto. I militari dell'arma hanno arrestato un giovane di 36 anni e sorpreso in strada con droga e contanti, denunciati anche altre 5 persone, tra cui 2 negozianti. Uno è stato sorpreso con 188 capi di abbigliamento contraffatto. Ancora cronaca, intervento tempestivo dei carabinieri a Camposano, dove una lite familiare degenerata nel ferimento di un uomo. L'allarme è scattato dopo una telefonata al 112. Una donna in forte stato di agitazione aveva segnalato la presenza di una persona armata prima che la comunicazione si interrompesse. Quando i militari sono arrivati hanno trovato un uomo con una profonda ferita da taglio alla gamba. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto durante un litigio tra fratello e sorella. Il 21enne avrebbe impugnato un coltello contro la donna. Il padre è intervenuto per fermarlo, è stato colpito alla gamba nel tentativo di disarmare il figlio. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il padre è stato soccorso e giudicato guaribile in 7 giorni. Ancora cronaca, sale l'allerta acqualiano per un possibile aumento di casi di West Nile. Il comune invita i cittadini a non sottovalutare il rischio e informa di essere in costante contatto con le autorità sanitarie. L'amministrazione si sta inoltre attivando per nuovi interventi di disinfestazione. Al momento non è stato comunicato il numero preciso dei casi. Paura nel centro storico di Aversa, dove questa mattina si è verificato un crollo all'interno del complesso monumentale di San Francesco delle Monache, a pochi passi dalla casa comunale. Erano da poco passate le 8:30 quando un forte boato ha attirato l'attenzione anche negli uffici del comune. Fortunatamente nell'area interessata non c'era nessuno, non si registrano feriti. Attenzione anche al maltempo. La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità valido dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani 18 agosto per tutto il territorio regionale. Previsti temporali improvvisi a carattere di rovescio. Chiudiamo poi con lo sport e con il Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della prima giornata di campionato sabato alle 20:45 allo stadio Marassi di Genova contro il Genoa. Questa mattina il gruppo ha svolto una seduta iniziata con una fase di attivazione seguita da esercitazioni sul possesso palla e conclusa con la partitina finale. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 18 agosto con tempo inizialmente asciutto ed assolato sulla Campania, ma nel corso del pomeriggio si svilupperanno nuovi rovesci sparsi, più probabili nelle zone interne, insistenti sull'Appennino. Le temperature diurne saranno in diminuzione un po' ovunque, prossime ai 28-32 gradi, non oltre. Caldo dunque sì, ma decisamente più sopportabile rispetto alle giornate precedenti. Ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Well, who's next?
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.